Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

said, "Fear me again. No, I'm your father

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Bye.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Club, not club, party, club, not club, party, club, not club.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Puntuali, si parte! Tutti a bordo per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, ben ritrovati. Come dicevo, ogni settimana due dischi suonano pronti dalla nuova scena italiana, e anche questa settimana busso a casa di una label libera e indipendente. È la Costello Records di Simone Castello, libera e indipendente lo è per davvero. A te Simone.
3: Costello's Records è un'etichetta indipendente operante principalmente sul territorio milanese. Da sempre attenta al nuovo in musica, lo scouting infatti è proprio al centro della nostra attività costantemente, questo non solo a livello discografico ma in generale con le varie attività che seguiamo anche ad esempio sulla parte di produzione eventi. Ci interessa lavorare in maniera organica con gli artisti, creando dei percorsi che siano solidi, che siano basati su un'autenticità, una forte espressione e un'esigenza artistica. Lo facciamo sempre con cura artigianale, con molta passione e dedicandoci totalmente agli artisti con cui collaboriamo. Cerchiamo di far sì che le nostre proposte siano il più lontano possibile dal concetto di omologazione, che non ci appartiene, perché non appartiene all'arte in generale e alla musica. Cerchiamo invece appunto di esaltare le unicità che supportiamo. Non abbiamo dei generi di riferimento, lavoriamo con artisti che vanno dal cantautorato moderno al jazz rap, piuttosto che progetti più elettronici, insomma. Spazio a tutto ciò che colpisce la nostra attenzione nei termini che descrivevo poco fa.
1: Grazie Simone Castello, grazie a te e a tutto lo staff della Costello Records per il lavoro che fate. E a proposito, vado a pescare due recenti uscite del loro catalogo, distanti forse nel modo di pensare al suono ma assai aderenti in quanto a contemplazione e intima connessione con le piccole cose preziose di questa vita. Partiamo da Alessandro Donin, che si firma Nulars e ci regala l'ascolto di un disco dal titolo Ospiti, un lavoro artigianale con tanto di elettronica ricamata a mano. E partiamo da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Alessandro Donin, con noi c'è Nulars. Ciao Alessandro.
4: Ciao Paolo.
1: E innanzitutto l'accento. Donin. Che bello, grazie per esserci. Partiamo dal fatto che, come ti dicevo poc'anzi fuori onda, ti avevo lasciato nel 2019,
4: esatto.
1: Sospesi. Disco che mi era piaciuto moltissimo anche dalla copertina, che non sono mai banali le tue copertine, ci torneremo anche su questo nuovo disco.
4: Grazie.
1: Invece oggi con Ospiti fai due cose che mi hanno colpito. Faccio questo parallelo tra quel disco e oggi, almeno nella mia lettura, poi mi dirai cosa ne pensi. La prima è che sembra tu abbia asciugato molto di quell'elettronica che in Sospesi sembrava parlarmi di futuro, qui invece c'è, però mi parla più di radici degli anni Ottanta. Che ne pensi?
4: Beh, ti do ragione. Okay. Diciamo che sì, assolutamente. Sospesi nasceva come un disco fatto interamente da me e usavo l'elettronica un po' come mezzo per esprimermi. Banalmente io non sono batterista e volevo avere il controllo, tra virgolette, anche di come suonassero le batterie, di, insomma, delle varie parti, eccetera, e allora insomma, mi ero deciso di fare l'elettronica. Avevo anche altri ascolti, all'epoca mi piacevano cose dello stampo di Fortet, Caribou, Bonobo, insomma, elettronica organica d'oltremanica.
1: Okay.
4: E quindi, diciamo, l'imprinting di Sospesi era un po' quello. Poi, per Ospiti, ho avuto, insomma, il piacere e l'opportunità di collaborare con musicisti, con batteristi, pianisti, insomma, con gente strabiliante oltretutto nello suonare, e quindi mi sono detto: facciamo questo disco un po' più organico, un po' più acustico.
1: Okay.
4: E l'elettronica facciamo in modo che assumi un po' un ruolo di contorno, comunque, okay, insomma, che si prenda uno spazio un po' più limitato. Ecco, volevo, bello, tornare un po', sì, alla, a una naturalezza un po' più tangibile, mettiamola così.
1: Ok, ma sai perché mi sono fatto un viaggio, se vuoi, anche sociale, filosofico, per arrivare alla seconda cosa che ti accennavo? E mi dici, mi dirai tu quanto sono fuori strada. Sospesi come Ospiti, questi due dischi che distano di 7 anni, no?
4: Sì, 5 anni.
1: Insomma, ci sono tematiche di confine, almeno nel mio, anche nel mio ricordo di Sospesi, un modo di stare al mondo, se vuoi, un po' precario, un po' sospeso, appunto. E ho come l'impressione, sì, che questi concetti, rimestati a dovere, anche come raccontavi, mutuando l'elettronica e i protagonisti che suonano, però siano sempre fermi dentro il suono, dentro la scrittura di Nularse.
4: Sì, ci hai azzeccato, nel senso che chiaramente in un certo modo è come se fossero variazioni su un tema.
1: Okay.
4: È come se la tematica, bene o male, fosse quella, o quantomeno l'origine della tematica fosse un po' la stessa, però espressa in modo differente. Sospesi nasceva da storie, insomma, di vita mia personale, nel senso che l'ho pensato mentre abitavo a Londra, mi sentivo sospeso in questo diciamo, proprio nella vita, anche lavorativamente, insomma, anche a livello artistico, non riuscivo bene a capire chi fossi, e non che io l'abbia capito al 100%, perché penso che non ci si capisca mai, mettiamola così. Okay. Però al tempo stesso, nell'evoluzione con Ospiti, diciamo, ho voluto un po' ampliare questa cosa, forse in maniera un po' più positiva, nel senso, okay, che Ospiti è un modo di percepire il mondo che abbiamo attorno, perché alla fine tutti siamo ospiti, nel senso che crediamo di possedere le cose, ma in realtà è tutto momentaneo, no? Nel senso, tutto effimero, tutto precario.
1: Citiamolo, Nularse: siamo camere affollate di ospiti inattesi, col timore di tardare. Bella.
4: Assolutamente, grazie.
1: Bella.
4: Grazie. Sì, è un po' questo, no, la cosa, nel senso, c'è anche una grande dose di caso, no? Di destino, di, insomma, di cose che non dipendono da noi, e noi dobbiamo un po' tale e sentirci un po' ospiti del nostro tempo, del nostro spazio.
1: Okay.
4: Senza troppo affezionarci, mettiamola così, però in senso, come dire, positivo, e non nichilista, non tutto è effimero, quindi bruciamo, certo, tutto, no, è, certo, effimero, nel senso, godiamocela finché ci siamo, finché siamo in un certo modo, facciamo, insomma, viviamo in maniera leggera, mettiamola così.
1: Resto un attimo, appunto, su questo tema, su questo brano, su questo titolo. Altra frase che ho sottolineato alla fine, inizi, alla fine hai ragione tu, sarei dovuto rinascere nella bocca di mia madre, nello sguardo di tuo padre, ho camminato tantissimo per andare a capo. E questo andare a capo, dico io, torna spesso nel disco.
4: Sì, è vero.
1: È vero?
4: Sì, assolutamente, perché andare a capo vuol dire, come me lo immaginavo io, in un certo modo voleva dire chiudere un capitolo, però rimanere sempre sulla stessa pagina, non cambiare necessariamente luogo. Quindi in realtà chiudere un episodio, però rimanere fermi in un certo senso, e quindi l'idea era appunto quella di, in Ospiti specialmente, di abbandonare un po' tutti dei pensieri negativi, liberarsi di questa cosa, liberarsi appunto di di troppo arrovellarsi col cervello, mettiamolo così, e vivere più, più serenamente, perché tanto alla fine siamo camere affollate di ospiti inattesi, non governiamo noi questa cosa, quindi è un po' quello anche il citare madre e padre, anche questa cosa, come dire, un tema che ho cercato di sviluppare un po' in questo disco, il rapporto con i genitori, e quindi sì, è un po' questo.
1: Bello. Senti, altra differenza che mi porto, se ricordo bene, e se ricordo bene, sono le orchestrazioni, che qui trovo veramente interessanti. Tipo Deserto è un brano che ha potenti soluzioni orchestrali. Come le hai disegnate? Come le hai cercate?
4: Ma guarda, come ti dicevo, questo disco è molto più generoso rispetto a quello precedente nei confronti di... della partecipazione di altre persone, nel senso che io mi sono obbligato un po' ad avere meno controllo sulle cose, mi sono detto andiamo e collaboriamo con persone, quindi io appunto ho fatto gli arrangiamenti di batteria con Francesco Inverno, che è un batterista eccezionale, Alberto De Lazzari pianoforte, e per le orchestrazioni mi sono detto senti, facciamo le cose come Dio comanda, facciamo orchestrazioni da un professionista che si chiama Danilo Abiti, un musicista eccezionale, che mi ha orchestrato chiaramente con la mia supervisione, però anche avendo abbastanza insomma, libertà, e niente, mi ha fatto questi arrangiamenti per archi, secondo me eccezionali, li abbiamo registrati dal vero con un'orchestra di 17 elementi, okay. Sì, sono archi veri.
1: Ok.
4: Sì, assolutamente. Quelli sono tre brani con gli archi: Deserto, Io non mi conosco e anche L'ombra.
1: Ok. Beh, tanto di
4: perché
1: bene.
4: Volevo, bene. Sai Paolo, io mi sono detto facciamo questo disco, facciamolo proprio all in, facciamo tutto quanto quello che ho dentro, mettiamolo... in qualche modo deve trovare forma. Non volevo magari, non che voglio dire, i VST, le orchestrazioni digitali, nel senso, vanno bene, per carità, ho fatto tanti lavori con orchestrazioni digitali, però per questo volevo più possibile analogico, più possibile tutto vero, la ricerca della take perfetta,
1: bello,
4: quindi c'è stato anche un enorme lavoro di editing, insomma, sì, per avere quella naturalezza di cui ti parlavo prima.
1: Allora, ospiti, io la prendo questa title track e la metto in circolo. Grazie Nularse, grazie Alessandro per essere stato
4: grazie Paolo.
1: Con me. Ciao.
4: Grazie mille, ciao.
5: Alla fine hai ragione tu. Sarei dovuto rinascere nella bocca di mia madre, nello sguardo di tuo padre. Ho camminato tanti

0: E questa era proprio Ospiti, la title track del nuovo disco di Nularse. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo come detto dentro i corridoi della Costello Records. Dal suo catalogo pesco il secondo ospite di questa puntata, forse uno dei dischi più belli e intensi per me in questi ultimi mesi, ovviamente per me, per il mio modo di stare al mondo. Marco Giungrandi, ormai distanza Bruxelles, fa sintesi alt folk davvero evocativa. Quanti silenzi, quanti spazi, quante piccolissime cose preziose. Si intitola When Birds Call in the Darkness e va ascoltato spegnendo il caos attorno, e ne parliamo con lui. A Trans Europe Express con noi c'è Marco Giungrandi. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao Paolo.
0: Che
1: piacere
0: bello,
1: mio.
0: Che bello. Dove ti trovi? In quale parte del mondo?
1: In questo momento sono a Bruxelles, casa
0: vedi?
1: Mia.
0: Vedi? Che meraviglia. Città di provincia hai scelto. Vabbè. Detto ciò, senti, un giorno te lo scrissi anche sui social, ce lo siamo detti poco fa, il tuo disco mi ha completamente rapito anche dopo il primissimo ascolto. E ora quasi
1: grazie,
0: che ce l'ho a memoria, ma quanto silenzio c'è dentro questa oscurità chiamata dagli uccelli. Che visione, sembra quasi spettrale, nonostante poi la copertina sia aperta, bianca,
1: abbastanza luminosa,
0: sì, tonalità di grigio chiaro, però c'è, quanto silenzio c'è?
1: Quanto silenzio c'è nel senso di nella musica o nell'immagine?
0: Perché guarda, in realtà ti lascio carta bianca perché...
1: Bello. Allora, il silenzio nella musica è una cosa a me cara, nel senso che...
0: Sì.
1: Che le cose troppo riempite non fanno troppo per me. Per me è importante forse trovare anche il modo di esprimere le cose in maniera tranquilla e abbastanza organica, e il silenzio sicuramente parte di questa un po' tendenza a esprimere le cose in maniera organica. Insomma, quando parliamo ci sono vari silenzi, un po' come quando parli anche con un caro amico. La cosa più bella quando si parla con la gente è anche lasciare dei silenzi, perché vuol dire che la relazione ha un certo peso quando si è capace di fare quella cosa lì.
0: Bello.
1: E lo stesso penso che sia valga anche per la musica. E per quanto riguarda il colore, o forse non lo so, visto che tu hai parlato di silenzio e poi subito hai fatto riferimento al colore della copertina o del colore, esatto, suggerito dal titolo,
0: perché tra l'altro c'è tanta oscurità anche nei video.
1: È vero.
0: Immagini distorte, vero. Non sei mai sfacciatamente in viso.
1: Sì, quello sì.
0: Piccolissime cose, piccole.
1: Ti dirò, quello che cercavo, e che mi capita spesso di chiarire anche nelle interviste, è un po' più una cosa in mezzo tra oscurità e no. Cioè, nel senso, quando io ho pensato al titolo When Birds Call in the Darkness, io avevo in testa i gabbiani, gli stormi di gabbiani sulle scogliere, sul mare, e di solito vengono fuori quando l'oscurità sta arrivando o se ne sta andando.
0: Sì.
1: Quindi nei momenti un po' a metà tra giorno e notte, no? Queste momenti crepuscolari, diciamo. Quindi vuole richiamare un po' quell'immagine lì. Infatti il titolo viene da un verso di Marie and the Sea, che è il primo pezzo del disco, e che ovviamente ha un'ambientazione marina.
0: Bello. Perché gli uccelli? Poi salto di palo in frasca, ma agguanto cosa che... Perché? Che poi tra l'altro non tanto l'animale, perché in realtà a me arriva proprio il volo. Che hai anche spesso immortalato in queste clip video, appunto hai citato Marie and the Sea, immortali anche il volo di un aquilone.
1: Comunque,
0: cioè mi arriva molto questo.
1: Interessante. Beh, ovviamente io non so rispondere così a bruciapelo a tutte queste domande, perché alcune cose sono venute in maniera più intuitiva,
0: certo.
1: Ti direi, cioè l'immagine di uccelli in volo è sempre estremamente suggestiva, e la cosa, cioè, sono usciti più dà un verso scritto in maniera istintiva e impulsiva, appunto, che viene da questa immagine qua, quando ho scritto Marie and the Sea come canzone, no?
0: Certo.
1: E poi, appunto, sai, quando scrivo gli album non è che so dall'inizio, tipo, che sono un architetto che dall'inizio decide tutto. A un certo punto è anche un processo un po' inverso, in cui dopo un po' capisci quello che stai facendo e trovi, tiri le somme dopo, capisci qual è il filo rosso che sta unendo tutto il lavoro, il tuo stato emotivo di quel momento, che
0: certo,
1: poi di conseguenza al lavoro, questa cosa che fa. E così è un po' successo per quest'album. Ho scritto tutti i pezzi e Marie and the Sea è diventato forse il pezzo che ho sentito più emblematico un po' del disco. E quell'immagine lì ho deciso che era ho capito che potesse rappresentare un po' tutto, e quindi per questo gli uccelli sono diventati così importanti.
0: Tra l'altro Marie and the Sea io la vado a pescare e, chissà se l'ho tradotta bene, c'è un bellissimo passaggio che dice, per favore, no, c'è quest'uomo che guarda questa bambina giocare, che magari si sta lamentando anche inutilmente, e niente, c'è questo passaggio: per favore lascia entrare le montagne, il mare, i pesci, l'odore dell'aria, perché quando le strade inizieranno a dividersi, allora il sentiero tra queste scogliere potrebbe guidare la tua rotta. Bella.
1: Sì, tradotto benissimo. Sì, sì, esattamente questo è il senso.
0: Che bellezza. Senti, può essere anche una provocazione al tempo moderno questo disco?
1: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Cioè, sì. C'è qualche, forse veramente, l'ho già citato poco fa, ma il pezzo più politico che c'è è The Doors in the Book.
0: Certo.
1: In cui appunto è forse un elogio alla lentezza e a, ma forse adesso mi viene a dire anche la contemplazione, come dici te, appunto, cioè il personaggio della canzone è spinto, è incitato a prendersi il tempo di leggere un libro a casa con le lucine, con una golden light, e di non andare a correre dietro la porta ed aprire, che non sai cosa possano poi avere dietro, che abbiano veramente, se abbiano veramente valore queste porte o no.
0: Certo.
1: Quindi sì, ti direi di sì.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marie and the Sea, tra l'altro bel video, andiamolo a vedere in rete. Marco Giongrandi, grazie, grazie di cuore. Grazie,
1: grazie, grazie a te, grazie.

E questa era Marie and C, brano che apre l'ascolto del nuovo disco di Marco Giongrandi. Grazie a lui, grazie a Nulars e a tutta la famiglia della Costello Records per essere stati con noi, ovviamente. Andateli a spulciare in tutte le connessioni in rete. Trans-Europe Express, manco a dirlo, torna settimana prossima puntuale e lo fa con una puntata in rosa. Da una parte le contaminazioni nell'esordio di Lula e dall'altra la spiritualità evocativa nella voce di Sara Gioielli. Da Paolo Tocco è tutto, ciao!

USA a las Coltodi, Avatar. Selection de Musica, a Thema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, Dalla Octo, Fino la Nove. Echo, per voi. Una selection di rock and roll music. Okay. Sorry for my Italian. Ma io sono solo un avatar.

0: to the front. And love to the whole time. Love to the front.
1: Oh,

Megamon.

Germany.

Hai ascoltato il rock and roll di Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.

0: Anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti. Poi, quando arriva il weekend, tra sabato e domenica ve le faccio riascoltare tutte. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco. Ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Appunto, esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa. E mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette, come si dice, fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita. Come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
0: chi cerca
1: frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.

Si chiama Baby Tu Resti, il singolo firmato Te Pura, brano che rappresenta un dialogo intimo e necessario con il nostro bambino interiore, perché noi tutti abbiamo un bimbo interiore, indipendentemente dall'età.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente.

Random con Fino alla Luna, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, con un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

Roxy B con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Amor, qual cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che null'amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi a

d'una morte Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso che il poeta mi disse che pense. Quando rispuosi cominciai, o lasso quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

e un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, e la vostra mensa è il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora».

Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato. A me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Un punto, piccoletto, superbioso, iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono, ma che grilli ha quel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli, niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa, un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato.

0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calare del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna all'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle. Quando le interrogavo, bambino, ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna, sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare, la tua bocca alla piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni? Che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compadisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Coprete il viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo i dolori de dietro un'allegria de cartapista e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

0: radiotalpa.it.
1: Radio Talpa, only the best.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Grazie, è un onore davvero. Lo sapete, lo sapete tutti. Grazie, è un piacere.
1: Un onore.
0: Ciao
1: per
0: a tutti,
1: noi.
0: Divertitevi.
1: Bravo Mirko.
0: Grazie.
2: RadioTalpa.it, la tua web radio.

0: Dankeschön. It's very good.
1: Sei su Radio Tappe.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

1972, Patty Pravo pubblicava l'album Sì, Incoerenza. Il brano A modo mio è la cover di My Way, quindi l'interpretazione di Frank Sinatra.

era Frank Sinatra con un suo classico My Way, brano pubblicato nel 1969. I sentimenti della canzone sono espressi da un individuo che sta ripensando al viaggio della sua vita, e forse il modo migliore per descrivere questa persona è che è un vincitore nel gioco della vita, a modo suo. Ora Gianni Pettinato.

Gianni Pettenati in un brano del 1966, Come una pietra che rotola, cover naturalmente di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, brano uscito nello stesso anno.

la ruvida voce di Bob Dylan per un suo super classico Like a Rolling Stone, che il cantautore incise nel luglio del 65 per il suo LP Highway 61 Revisited. Nel 2004 la rivista Rolling Stones lo dichiarò come la più bella canzone di tutti i tempi. Nel disco Dylan si fece accompagnare da Mike Bloomfield alla chitarra, Joe Mitchell al basso, Paul Cooper all'Hammond, Frank Owens al piano e Bobby Grieg alle percussioni. Continuiamo con i Camaleonti.

è del 1966, I Capelloni, brano dei Camaleonti, dal loro album d'esordio The Best Records in the World. La canzone è un vecchio successo del 1958 di Bobby Day, Over and Over.

0: Over and Over, celebre canzone portata a successo da Bobby Day e composta da Robert James Byrd, nome d'arte dello stesso Bobby, un brano datato 1959. Il cantautore statunitense pubblicò 4 album, di cui 3 raccolte e 1 in studio.
1: Altro famoso gruppo beatnik italiano, i Dick Dick.

contesto di Mogol, inno da uno dei più famosi gruppi italiani, i Dick Dick. Era la cover di Let's Go to San Francisco del gruppo inglese dei Flower Pot Man. Nella prima formazione del gruppo facevano parte Nick Simper al basso e John Lord all'organo, futuri membri dei Deep Purple.

0: erano i Flower Pot Men, band anglosassone formatosi nel 1967 con il brano Let's Go to San Francisco, il loro brano di maggior successo.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

era la voce di Bobby Solo con Mrs. Robinson. Bobby Solo la incise nel 1970, il testo in italiano fu curato da Guccini 2 anni prima. E dura la versione originale Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel.

un classico di classici, Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, un brano che risale al 1968, conservando ancora oggi il suo fascino. Fu utilizzata per il famoso film Il Laureato. Qualche nota di questo brano anche in altri film, quali Forrest Gump, American Pie, Vizi di Famiglia, The Wolf of Wall Street e C'era una volta ad Hollywood. Ora Mina,

la splendida voce di Mina con Io ti amavo quando, canzone del 1972 dal suo long play 5043 e della sua particolare versione del famoso brano We Got a Friend della cantautrice statunitense Carole King.

1968, dalle chitarre di Camaleon usciva questa Io per lei, dall'omonimo vinile, terzo della loro carriera, pubblicato per la CBC. La traccia era la cover di un brano di Frankie Valli, To Give, dal suo famoso long play Timeless, uscito lo stesso anno. Oltre ai Camaleonti, ne hanno fatto una versione anche Antonella Arancio e Patti Pravo.

0: Frankevalle, nome d'arte di Francesco Stefan Castelluccio, famoso per essere stato il frontman del gruppo dei Four Seasons, col brano To Give.
1: RadioTalpa.it Rock Station.
2: BFF Songs,
3: le canzoni amiche
2: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

E loro erano i Depeche Mode con Personal Jesus, e noi siamo le vostre Personal Jesus, ovvero Lucy, Lucille, Eva e Will, ovvero le BFF, che andiamo in onda ogni

0: devo dire io, sì, non ero pronta io.
1: Bravissima.
0: Allora, ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it e anche la domenica in replica alle ore 15, sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica alle 21, sempre su Radio Icaro.
1: Meravigliosa.
0: Alla domenica in replica, mi raccomando.
1: Meravigliosa Lucia, che ti sei ricordata tutto.
0: Guarda.
1: Come meravigliosa la nostra trasmissione, che ha iniziato ad affrontare le canzoni e la nostra amicizia dal 76, l'anno in cui Eva e Ville e Lucy Lucille si sono conosciuti alla scuola materna. Con noi c'è sempre il mitico Harry Harry alla regia.
2: Ciao
0: Harry.
1: E stiamo affrontando il 1989. In effetti Personal Jesus è un singolo che è uscito proprio in il 28 agosto dell'89 come primo estratto dal settimo album in studio, che si intitolava Violator. Martin Gore dice di essersi ispirato al libro di Priscilla Presley, Elvis and Me, nelle sue parole, perché è una canzone riguardo all'essere un Gesù per qualcun altro, e qualcuno che ti dia speranza e importanza. E quindi per Priscilla Elvis era il suo Dio, come noi, cari ascoltatori, siamo le vostre dee.
0: Certo, non so, minimo.
1: La prossima canzone dell'89 è sicuramente una canzone per dee che ci sono all'ascolto, ed è
0: All Around the World di Lisa Stansfield.
1: Wow, che forte! Ve la ricordate questa canzone, cari
0: bella,
1: ascoltatori?
0: Carinissima. Io l'adoravo lei.
1: Io
0: mi
1: non
0: piaceva
1: la sopportavo,
0: tanto.
1: Ma va bene.
0: Davvero?
1: Tanto per... No, a me non piaceva.
0: Ma porca miseria, inglese, carina.
1: Vanitosa.
0: Ma voilà! Abbiamo proprio gusti diversi. Giusto così, no?
1: Giusto così,
0: così almeno mettiamo canzoni molto diverse. Comunque, è un inno soul dance sull'amore perduto e il rimpianto. Oh, io ci do sempre con questi amori perduti e sti rimpianti.
1: Infatti il tuo sottotitolo è Luci, amore perduti.
0: Rimpianto. Il testo racconta di una rottura causata da litigi, esprimendo la consapevolezza di aver ferito il partner e la disperazione per la sua partenza, temendo che non torni mai più. A volte è anche meglio. Il brano esplora la colpa post litigio e la realizzazione che le azioni hanno conseguenze. Quindi mi raccomando, a ogni azione corrisponde una reazione, quindi mi raccomando. Quindi a voi All Around the World di Lisa Stansfield.

0: All I Want Is You è un singolo sempre dell'89, pubblicato dal gruppo musicale irlandese che conoscete tutti, U2, pubblicato appunto il 13 giugno di quell'anno, come quarto estratto dall'album Rachel and Dam dell'88. All I Want Is You è il tema di chiusura del film proprio Rachel and Dam. Bono ha affermato che il brano è un'espansione della canzone With or Without You, contenuta nel precedente album di Joshua Tree. La canzone parla di amore, della volontà di stare insieme e che non contano i regali e le promesse impossibili, ma che la volontà dei due amanti e delle due persone a tenerle unite. Io e te siamo in contrasto anche su questo. Io cerco unione.
1: Quando a me si abbandonano tutti.
0: Vabbè, ogni porta che si chiude si apre un portone meraviglioso, pieno di fiori.
1: Io invece vi presento You On My Mind degli Swing Out Sister, altro gruppo inglese. Io ho anche i dischi, 33 giri degli Swing Out Sister.
0: Quanto siamo vintage, non dire che abbiamo i dischi perché sembriamo vecchi.
1: Allora, adesso sono tornati di moda, i giovani li comprano, quindi non siamo vecchie. È una canzone pop jazz raffinata che esprime il desiderio persistente, la necessità di avere una persona speciale nella propria vita. Il testo ruota attorno al pensiero fisso dell'amato, suggerendo che questa persona è l'unica in grado di portare gioia e dare senso alle giornate, rendendolo una dichiarazione d'amore dolce e sognante. Dai, stavolta è una cosa positiva. Il ritornello You on my mind, ti ho in mente, ti penso sempre, indica che la persona amata occupa costantemente i pensieri del cantante. La canzone esprime un profondo bisogno emotivo, rendendo chiaro che l'assenza dell'altra persona crea un vuoto. A voi, You on my mind, Swing Out Sister.

0: E loro erano ovviamente i Queen con I Want It All, una canzone anche questa dell'89 contenuta nell'album The Miracle. Il brano, prodotto da David Richards, fu il singolo con cui il gruppo tornò prepotentemente alla ribalta nelle classifiche musicali dopo 3 anni di assenza, quindi i fan erano un po' preoccupati in quel periodo. Risultò una grande hit in tutto il mondo e si posizionò subito numero 3 nel Regno Unito e raggiunse le top 10 di tutte le classifiche in Europa. È stata spesso interpretata come uno slogan d'aiuto verso la gioventù nera africana, anche se in realtà aveva un'origine molto molto diversa. Si dice sia stata ispirata a una frase che spesso un insicuro Brian May si sentiva ripetere dalla sua seconda moglie Anita Dobson, che lo invitava in modo veemente a prendere le sue decisioni. Quindi insomma, dati una mossa da Brian May. Adesso Luci, dati una mossa a te, la terza canzone che ci propone l'89, qual è? Io sono curiosissima perché non me l'hai spoilerata, quindi per me sono tutte misteriose.
1: Tutto nuovo. Love in an Elevator degli Iron Smith.
0: Wow,
1: ragazzi. Allora, è una canzone della rock band statunitense Iron Smith, scritta dal cantante Steve Tyler,
0: padre di Liv Tyler, della bellissima
1: attrice. E questa canzone celebra l'amore trasgressivo e spontaneo in luoghi inaspettati, usando l'ascensore come metafora di un incontro intimo, audace e veloce. Il brano, ricco di doppi sensi, racconta un'avventura sessuale provocatoria, focalizzandosi sull'idea che il desiderio possa esplodere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto.
0: Beh,
1: no?
0: L'ascensore un po' ispira, è normale.
1: Sì, le lavatrici, gli ascensori, gli aerei, c'è di tutto, ragazzi. Sì. Quindi il ritornello iconico Love in an Elevator gioca sul doppio senso tra l'ascensore che scende e l'atto sessuale. A voi, Love in an Elevator, Iron Smith.

0: Loro erano UB40 di Kingston Town, una canzone in realtà che era del 70 di Lord Creator su Kingston, Jamaica, pubblicata come singolo come nell'etichetta Clandiskit del produttore Clancy Eccles. Oddio, non riesco più a parlare ormai con tutte queste mi sembra che sia l'influenza della nostra terza BFF assente oggi, cara buona Tyler, che mi metti qualche C, qualche parola tedesca di troppo. È stata anche registrata in 89 dal gruppo reggae UB40, che è appunto quella, la versione che abbiamo ascoltato, pubblicata come secondo singolo del loro album Labor of Love 2, raggiungendo il quarto posto nella classifica del Regno Unito. E Dave Gills di Music Week descrisse Kingston Town come una cover piacevole ma superficiale, meno commerciale dei due singoli precedenti degli UB40, e ritenne improbabile che diventasse un successo. E invece è stato praticamente
1: un successo.
0: Altro successo dell'89 è quello della Luci.
1: Sì, successo.
0: Questa è veramente bella. Veramente bella.
1: Vediamo se riesco a sbagliare anche questa pronuncia. Chiedo scusa che io tutto prima che dico Iron Smith è Iron Smith, ma io quella N la devo infilare da qualche parte.
0: Steven Tyler comunque un uomo d'acciaio, quindi insomma.
1: Quindi va bene anche Iron Smith. Ok. E la prossima canzone, Lullaby.
0: Bravissima.
1: Ce l'ho fatta, grazie Eva, e dei The Cure. È una ninna nanna oscura, ispirata agli incubi d'infanzia di Robert Smith e alla sua fobia dei ragni. Il testo usa la metafora dello Spider-Man come una figura mostruosa che divora la vittima, simboleggiando paure interiori, dipendenza o depressione. È una fiaba macabra. Però mi piace tantissimo e mi sembra dolcissima. Sarà che io non capisco niente, non capisco l'inglese, quindi possono dire quello che gli pare. A me mi piace da morire e mi mette anche molta, molta serenità. E quindi descrive, questa canzone descrive un ragno o una figura simile che entra nella stanza e divora il narratore.
0: Mamma
1: una
0: mia.
1: Chiara allegoria della paralisi del sonno o della sensazione di essere consumati dalla paura e dall'ansia. È un pochino paurosa. Però io ve la dedico, Lullaby dei The Cure.

0: E loro erano i Curiosity Kill the Cat, che tutti ricorderete, sì, con Misfit. Misfit,
1: bellina.
0: La canzone era Name and Number, dell'89 anche questa, semplificata anche in Name and No. La canzone appunto di questa band inglese, e ha raggiunto una posizione numero 14 nel Regno Unito. Non è andata in altissimo, ma comunque quando una canzone, cioè ringrazio, metto la firma per arrivare al numero 14 della classifica, sì, nel Regno Unito. Loro erano un gruppo pop che si era formato a Londra nell'80, composto dal cantante Ben Volpelier Pierrot, che infatti aveva questo aspetto pierrottiano, e dal chitarrista Julian Geoffrey Brookhouse, e dal bassista Nick Turpel, e dal batterista Migi Drummond. Beh, se uno è il batterista, per forza è un Drummond.
1: Drum
0: e la batteria.
1: E lì batteria... ci arrivo anch'io, penso.
0: E l'album dei primi anni 80, scusate, l'album che raggiunse il successo più alto, appunto, Keep Your Distance, che arrivò al primo posto nell'87, da cui era appunto, c'era appunto Misfit. E poi quest'album seguì invece quello dell'89, che si intitolava Get Ahead, dove è contenuta Name and Number, che è andata un pochino meno bene, però comunque una canzone che, dai, spero vi sia piaciuta, l'abbiate ascoltato con piacere.
1: Perfetto.
0: Luci? Siamo sempre in 89, la penultima canzone
1: sempre
0: 89?
1: Sempre 89. Questa persona mi viene da ridere. If I Could Turn Back Time, di Cher.
0: Wow.
1: Cher, comunque un mito.
0: Lei è rimasta così, è una statua.
1: È immutabile.
0: Esatto.
1: È immutabile.
0: La donna di cera. Cher, perché appunto Cher, la Cher. Ma vedete Zelig, altro che radio, Zelig.
1: Prossimo anno Zelig.
0: Esatto.
1: Allora,
0: non ci ferma più nessuno.
1: Che cos'è sta canzone? È una potente ballata rock che esplora il rimpianto profondo e il desiderio di rimediare agli errori commessi in una relazione. Qua io, nelle mie canzoni facciamo sempre dei grandi disastri. Il testo esprime la volontà di tornare indietro nel tempo per cambiare le parole o le azioni che hanno allontanato una persona amata, mostrando una sincera vulnerabilità. Tutto qua. A voi, If I Could Turn Back Time, certo.

0: BFF Songs, le canzoni amiche.
1: Scusi, è sua la macchina per il fuori del contrafile per fare accesi la capota? La macchina, la bella verde, lo scotolo con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu, pa! Scusa!
1: C'è da spostare la macchina.

0: C'è da spostare una canzone? Beh, questa era Francesco Salvi con C'è da spostare una macchina, l'ultima mia canzone dell'89, un singolo di questo cantautore, attore soprattutto comico, che è stato pubblicato nell'88 ma ha preso vita diciamo nell'89. E ve la ricordate? Sicuramente è veramente carina, simpatica, non si può parlare di un pezzo bello musicalmente parlando, però il cabarettista sardo Benito Urgu ha reinterpretato il brano in chiave comico-umoristica, come se già non fosse comica questa canzone, con una cover intitolata C'è da spostare una pecora. Famoso ad esempio il verso "quella pecora là devi metterla qua". La canzone è uscita come singolo nel 90 e io vi volevo ricordare che siamo le BFF, Eva e Vile, Lucy Lucille, con noi Henry e Rila alla regia. Saluta le fans, Henry.
1: Ciao.
0: Un saluto più lungo perché sono in molti. Bravo, bravissimo Henry e Rila.
2: Anche perché bisogna dirlo, qua fuori bussano contro i vetri di Radio Talpa, vogliamo entrare?
0: Esatto, vogliono tutti partecipare alla nostra trasmissione. In realtà i fans li abbiamo dovuti bloccare, però
2: li abbiamo dovuti bloccare,
0: quello
2: bravo.
0: Sì. E adesso l'ultimo pezzo e gli orari. Luci, li vuoi dire tu quando andiamo in onda?
2: Allora, dico subito gli orari.
0: Vai subito con gli orari.
2: Ok, allora, il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche in replica la domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro, in streaming su icaroplay.it e in replica la domenica alle ore 21 sempre su Radio Icaro.
0: Brava, l'ultimo pezzo dell'89 che andiamo a ascoltare?
2: Donna Summer.
0: Wow.
2: Aspetta, che qui le pronunce...
0: Donna Summer.
2: Che pareva se non sbagliavo la pronuncia.
0: No, questa qui è la performance che farebbe Gabri, il mio amico, detto anche dito nella piaga quando mi fa le pulci su tutto. Io lo chiamo dito nella piaga quando mi fa le pulci e avrebbe fatto questa correzione.
2: Donna Summer, va bene. Donna Summer, this time I know it's for real. Parla della certezza di un amore vero e profondo, dopo passate esperienze deludenti. Siamo in attesa. Il brano esprime urgenza, determinazione e la volontà di far funzionare una relazione, sentendo finalmente che si tratta di un legame autentico e sul serio, come mostrato. Quindi a voi, this time I know it's for real, Donna Summer.
0: Detto ciao
2: bene?
0: A tutti,
2: Donna Summer.
0: Donna, ciao. Donna, ciao. Ciao Donna e uomini.

Ogni nota è un ponte verso la loro cultura, un invito a comprendere la profondità di un popolo che, nonostante le sfide, continua a cantare la propria identità. Vogliamo approfondire, scavare ancora e condividere con voi nuove storie, nuovi suoni, nuove emozioni.

0: Vedete, ascoltate e fate parte della nostra tribù radiofonica.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 su radiotalpa.it.
2: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su Radio Talpa Web Radio.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Quattro battute di cornamusa che salgono come un vento che si infila nel tendone. E questo è il primo respiro della serata. Poi la fisarmonica risponde, un giro che sa di piazza, di mani che si stringono, di passi che si accordano. Sotto, percussioni leggere tracciano il tempo, come il battito di un cuore collettivo. Chiudete gli occhi per un attimo e immaginate la pedemontana veneta al crepuscolo, le luci delle aie, il fumo che sale lento, le voci che si mescolano al suono degli strumenti. Ben arrivati a Radio Talpa, benvenuti in tutta la pedemontana veneta. Beh, stasera vi portiamo dentro un mondo che profuma di festa, di lavoro, di storie antiche e di improvvisazioni che rompono gli schemi. Al centro del nostro speciale c'è la Gnuco Alpen Sgnapa Band, vincitrice del premio Musica nelle Aie 2026. Un collettivo nato tra Treviso, Belluno e Trento che ha scelto di chiamare la propria lingua musicale Free Folk Jazz.

La loro proposta non è un semplice omaggio alla tradizione, è una rielaborazione viva. Prendono ballate di montagna, temi tirolesi e canti di piazza, li sfilacciano, li rimescolano e li ricuciono con l'improvvisazione del jazz. Le cornamuse dialogano con i fiati, la fisarmonica si intreccia al corno delle Alpi, chitarre e percussioni costruiscono paesaggi sonori che possono essere dolci come un'alba o esplodere in un ritmo che trascina la folla. Sul palco non c'è solo musica, ci sono costumi, gesti, ironia, piccoli quadri di teatro popolare che trasformano ogni brano in una scena. E allora questa sera ascolteremo quei dettagli, il respiro della cornamusa, il fraseggio inaspettato del sax, il passo della fisarmonica che ti invita a muoverti. Vi racconteremo come la band ha conquistato la giuria nelle aie di Castel Raniero, come la loro iconografia dolomitica e la loro energia scenica hanno fatto vibrare il tendone del festival. Ma soprattutto vi faremo sentire la sensazione di essere lì, tra il pubblico, con la polvere sotto le scarpe e il sorriso sulle labbra. E allora preparatevi a un viaggio che è insieme radice e sperimentazione, storie antiche che si vestono di suoni nuovi, melodie che si aprono all'improvvisazione e un calore umano che attraversa ogni nota. Restate con noi, tra poco, la Nuco Alpen Sgnapa Band apre il nostro speciale con un brano che è già promessa di festa.

0: Ancora buone vibrazioni qui su Radio Talpa con Maurizio, benvenuti e soprattutto con la Gnucco Alpen Sgnapa Band. E allora quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi il capogruppo, l'ispiratore di questa band che abbiamo raggiunto al telefono. Lui è Ettore Masin e abbiamo subito chiesto come si è trovato lui e il suo gruppo in quelle di Castel Ragniro per il Festival Folk La Musica nelle Aie.
1: La nostra esperienza al Festival delle Aie è stata molto positiva. Siamo stati molto bene, abbiamo ricevuto e percepito umanità, una cosa sempre più rara. Dall'accoglienza al cibo e buon vino offerto, numeri uno.
0: E allora Ettore, parlaci del vostro gruppo, come è nato e la musica, le caratteristiche della musica che proponete.
1: La Gnucco Band nasce negli anni 60 in quel di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dall'unione di vari musicisti di bande locali sotto la guida del maestro Capretta Domenico. L'attuale gruppo è nato per mia iniziativa, Ettore Masin, allievo del maestro Capretta fin dall'età di 8 anni. Attorno al 2010, per varie esigenze, diciamo che riorganizzai il gruppo con nuovi componenti. La vecchia guardia ormai si era sfoltita per l'età, tanti erano morti, e quindi creai questo nuovo gruppo, mantenni in parte il nome, aggiungendo Alpen e Sgnapa, Gnucco Alpen e Sgnapa Band, e ricominciamo con una linea musicale specifica sulla musica tirolese. C'era una forte domanda all'epoca, a livello professionale, diciamo, di gruppi che eseguissero questo tipo di musica agli Oktoberfest, che andavano molto di moda, e alle feste paesane, soprattutto qua in Trentino, in provincia di Belluno, tutta l'area piedemontana. Però poi ci siamo allargati a un po' tutto il folk, musica medievale, sempre in quei costumi, musica folk italiana, internazionale, musica leggera. A noi ci piace definirci free folk jazz. I vari strumenti che usiamo stanno a dimostrare la nostra poliedricità: sassofono, cornamusa, fisarmonica, tromba, corno delle Alpi, perfino i campanelli, eccetera, eccetera. Noi ci esibiamo sia fissi su palchi amplificati, ma anche itineranti sulle vie, sulle piazze, in acustica.
0: E ora la volta di ascoltare un altro brano della Gnucco Alpen Sgnapa Band, visto che abbiamo Ettore Masin con noi. Il pezzo che ci propongono è una rivisitazione di uno dei classici del cantautorato italiano, quel Samarcanda di Roberto Vecchioni, nella rivisitazione della Gnucco Alpen Sgnapa Band.

0: L'ultima domanda che facciamo a Ettore Masin è: quali sono i programmi futuri della Nuco Alpens Gnappa Band e soprattutto la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire proprio la vostra conoscenza?
1: Quest'anno abbiamo registrato un brano originale composto da me ed eseguito e registrato dalla band, cantato in dialetto veneto. Il nostro programma è di portarlo nelle nostre esibizioni questa estate e di promuoverlo. In cantiere abbiamo anche il video ufficiale. Ho scritto anche un libro che parla della storia della band e dei personaggi pittoreschi che si sono avvicendati negli anni. Perché oltre a una storia di musica, questa band rappresenta anche una storia di persone. Molti personaggi, soprattutto i fondatori e anche quelli che sono venuti dopo, erano veramente personaggi particolari, una storia nella storia, per così dire. E c'è il progetto appunto di pubblicarlo entro la fine di quest'anno. Per chi volesse approfondire può sbirciare il nostro sito www.nucoband.it o andare sui social Facebook, Instagram con il nostro nome Nuco Alpen Gnappa Band. Abbiamo anche un canale YouTube. Oppure potete contattarci al 348 15 68 780 e rispondo io, che sono Ettore.
0: E allora noi intanto nel salutare Ettore Masin per la sua disponibilità e cordialità, noi ci andiamo ad ascoltare proprio il loro nuovo singolo, che è tutto un programma, tutto da ascoltare, si chiama Prosekin.

E questo che abbiamo appena terminato di ascoltare è il nuovo singolo della Nyko Alpen Sgnapa Band, un brano questo prosechin che ti mette subito allegria, gioia, spensieratezza, un pezzo che ti ispira un momento conviviale, uno di quei momenti di cui tutti noi abbiamo sempre più un disperato bisogno. Insomma, un buon prosecchino non deve mai mancare per stare insieme, per stare un attimo in serenità e allegria. E vogliamo chiudere questo speciale sulla Nyko Alpen Sgnapa Band su quello che dice la gente a proposito di questo gruppo. Voi avete una marcia in più. Non imparerò mai il vostro nome. Si vede che vi divertite e così ci fate divertire. Fate sembrare facili le cose più difficili. Avete una varietà di repertorio fantastica, non stancate mai. Siete fuori, c'è della follia in voi. Mai visto e sentito un gruppo così, siete oltre. C'è grande intesa fra di voi e la ritmica non sgarra mai. Siete feroci. Meritate palcoscenici importanti. Voi potete fare qualsiasi musica, ma quante cavolate dite? Trasmettete una grande energia e la grande energia, in effetti, l'abbiamo respirata anche noi fin dal loro ingresso nel tendone del Folk Festival, la musica nelle aie di Castel Raniero.

così. Quattro battute di cornamusa che ancora risuonano nella testa, il giro di fisarmonica che si è fatto memoria e il lieve fruscio delle percussioni che ci ha tenuti insieme. Così si chiude la nostra serata. Abbiamo attraversato la pedemontana veneta con la Gnucco Alpen Sgnappa Band, ascoltato storie che profumano di fieno e di festa, visto la tradizione trasformarsi in sorpresa e il teatro popolare diventare musica che non si accontenta di restare ferma. Noi vi ringraziamo per averci seguito, per aver lasciato che queste note vi entrassero dentro come vento tra gli alberi. Grazie per aver condiviso il calore di un tendone, il sorriso di una piazza, il passo di una danza che non conosce confini. Il premio Musica nelle Aie 2026 che questa band ha vinto non è solo un trofeo, è il riconoscimento di una comunità che continua a raccontarsi, a reinventarsi, a ridere e a suonare insieme. E allora portate con voi l'immagine di quei costumi, il timbro ruvido della cornamusa, il dialogo improvviso tra sax e corno delle Alpi. Lasciate che la musica vi ricordi che le radici possono essere ali. Se stanotte avete ballato con la mente o vi siete commossi in silenzio, così come mi sono commosso anche io, sappiate che la festa continua, la musica popolare è viva, respira, si sposta e vi aspetta ancora nelle aie, nei teatri, nelle strade. Dalla pedemontana veneta, da Castel Raniero, da Radio Talpa, buonanotte e che il ritmo di questa serata vi accompagni fino al prossimo incontro. Grazie da Maurizio Benvenuti per essere stati con noi.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Studio 1 di Radio Talpa, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Lowdown, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Trail Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Rolling Stone definisce il musicista della Florida, vincitore di tanti premi, Selwyn Birchwood, un bluesman contemporaneo straordinario, un giovane chitarrista potente e un vocalist pieno di anima. Ora questo ipnotico chitarrista, maestro dell'upsteel e cantautore cinematografico, dà libero sfogo al potente nuovo album autoprodotto Electric Swamp Funkin' Blues, tracciando ulteriormente il proprio percorso musicale. Buonasera da Maurizio Benvenuti, lui è Selwyn Birchwood.

Il suono di Birchwood è una miscela inebriante di blues profondo, rock incendiario con venature psichedeliche, funk che fa muovere il corpo e dolente soul del sud. Suonato e cantato con vera passione blues, dal sussurro emotivamente devastante al grido che scava nell'anima. La voce di Birchwood cattura l'attenzione. Formatosi nelle tradizioni più nobili del blues, ha girato in tour e ricevuto la guida del celebre Sonny Rhodes, Birchwood disegna un futuro abbagliante per il blues con la sua musica visionaria.

0: Goodbye.
1: Electric Swamp Funkin' Blues presenta 10 brani originali straordinariamente immaginativi, concentrati e vibranti, prodotti dallo stesso Birchwood e registrati in Florida. I brani mostrano tutti quanti un Birchwood come uno degli artisti più prolifici, significativi e innovativi del blues contemporaneo. Electric Swamp Funkin' Blues è la dichiarazione artistica pienamente realizzata di Birchwood ed è il primo dei suoi album per Alligator che ha prodotto interamente da solo. Produrre mi ha permesso di prendere davvero il volante e guidare la musica verso le destinazioni esatte che volevo. Mi ha permesso di presentare questi brani con il suono tridimensionale completo che ho sempre desiderato. Questo album è la piena realizzazione del suono che ho coltivato. Cammina sul filo teso tra il blues grezzo e viscerale e groove contemporanei per creare un paesaggio sonoro che onora le radici ma permette agli ascoltatori di vivere la musica da una prospettiva moderna. Condividere canzoni con tanta onestà ci permette di connetterci con la musica ad un livello più alto, di sentirci un po' meno isolati e un po' più visti in quella che a volte può essere una vita difficile.

Dal vivo, Birdswood è una vera forza della natura, amato sia dai fan del blues sia da quelli delle jam band. La sua capacità di conquistare il pubblico, qualsiasi pubblico, si dimostra notte dopo notte. Con la sua personalità calorosa e magnetica, Birdswood è tanto umile quanto la sua musica è elettrizzante e stupefacente. Con la band che si nutre della sua energia, il musicista è alto, 1,90 m, e si muove sul palco a piedi nudi, sciorinando assoli memorabili con facilità. La sua voce roca e piena di anima è impossibile da ignorare. Quando si siede per suonare il suo lap steel modello Caladesi, solleva magicamente la folla in uno stato di estasi sudata e gioiosa. La megastar Joe Bonamassa esclama: «Salwyn Birdswood è diventato una delle mie scoperte preferite. Fa uno spettacolo fantastico!»

con Electric Swamp, Funkin' Blues, Selwyn Birdswood e la sua band suonano con una urgenza irresistibile. Dal vivo, mentre viaggiano per il mondo, portano l'intensità gioiosa della loro musica direttamente ai fan, come canta Birdswood nel brano che dà il titolo all'album «La musica è la missione», è una creazione di gioioso giubilo. Dice Birdswood: «Sarebbe difficile trovare un album o una band che suoni esattamente come la mia, ed è stato e sarà sempre questo l'obiettivo. Sono orgoglioso di scrivere canzoni in modo che quando senti una band come la nostra, senti una band che suona proprio come noi».

E allora, dopo che abbiamo parlato del disco, conosciamo meglio questo personaggio, Selwyn Birdswood, con il padre originario di Tobago e la madre del Regno Unito. È nato nel 1985 a Orlando, in Florida. Ha preso la chitarra per la prima volta a 13 anni e ben presto è diventato abile nell'imitare ciò che ascoltava alla radio. Ma il grunge, l'hip hop e il metal popolari degli anni 90 non lo toccavano. Poi scoprì Jimi Hendrix. Era più grande della vita. Quello che faceva era stupefacente. Per fortuna, proprio mentre Birdswood stava imparando Hendrix, la cui chitarra era profondamente radicata nel blues, il leggendario Buddy Guy, una grande influenza per Jimi Hendrix, era programmato per esibirsi proprio ad Orlando e Birdswood era lì, in prima fila. Rimasi senza parole, ricorda, mi connessi completamente con il blues. Sapevo che quella era la mia strada e dovevo fare quella musica. Si immerse a fondo ascoltando icone come Albert King, Freddie King, Albert Collins, Muddy Waters, Lightning Hopkins e naturalmente Buddy Guy. Si aprirono le dighe, dice Birdswood, e a quel punto cominciai a cercare di assorbire il più possibile. A 19 anni Birdswood incontrò e si legò al veterano bluesman, artista discografico e asso dell'upsteel della chitarra Sonny Rhodes, che rimase immediatamente colpito dal giovane chitarrista entusiasta. Nel giro di un mese Rhodes chiese a Birdswood di fare le valigie e unirsi a lui in tour. E così Rhodes prese Selwyn sotto la sua ala, insegnandogli non solo i dettagli della chitarra e dell'upsteel, ma anche come condurre gli affari, come gestire una band e come raggiungere il pubblico. Sonny diceva sempre: suona ciò che hai nel cuore. E non ho mai perso di vista questo consiglio, continua a dire sempre Selwyn Birdswood. Combinando le lezioni musicali apprese da Rhodes e il proprio senso degli affari, Birdswood creò The Selwyn Birdswood Band nel 2010 con musicisti esperti e navigati che scelsero di suonare con il ragazzo nuovo, una testimonianza dunque del talento e delle capacità di leadership di Birdswood. Nel 2011 il disco autoprodotto FL Boy aiutò la band a ottenere ingaggi fuori dalla loro base in Florida, dove erano già diventati eroi locali. E dopo aver vinto l'International Blues Challenge di Memphis nel 2013, battendo oltre 150 altre band, a Birchwood si aprirono molte porte. Fece un grande passo avanti nel 2014 con il suo album debutto Don't Call No Ambulance per l'Alligator Records. Le recensioni entusiaste arrivarono da pubblicazioni come Rolling Stone e The Wall Street Journal, dal Chicago Tribune e dal San Francisco Chronicle. L'album vinse sia il Living Blues Award sia il Blues Music Award per il miglior debutto di nuovo artista. Seguì nel 2016 Pick Your Poison e nel 2021 Living in a Burning House, per il quale vinse il prestigioso Blues Music Award Song of the Year con I'd Climb Mountains, poi Exorcise nel 2023 e infine in questo 2026 il disco che stiamo passando in rassegna quest'oggi, Electric Swamp Funkin' Blues.

0: The Selwyn Birchwood Band è in tour praticamente senza sosta. Si sono esibiti al Chicago Blues Festival, al Waterfront Blues Festival di Portland, al Mississippi Valley Blues Festival, al Tampa Bay Blues Festival e ancora decine e decine di altri grandi festival per tutti gli Stati Uniti, ma non solo, parliamo anche di Canada e parliamo anche di Europa, dove questo artista con la sua band si è esibito in tantissimi paesi, ma non vedo purtroppo, come al solito, la nostra Italia. Secondo Guitar World, la star del blues, Selwyn Birchwood, è la cosa vera. Dà al blues una sua svolta fresca, prendendo la tradizione e trasformandola in qualcosa di nuovo. E questa tradizione trasformata in qualcosa di nuovo, oggi l'abbiamo ascoltata proprio qui, in queste due emittenti, Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E a parlarvene è stato il sottoscritto Maurizio Benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: Goodbye.
2: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.

insomma, se sono stati importanti, che ti hanno condizionato anche la vita in senso positivo, riaffiorano in tutti i momenti. Oggi facciamo un viaggio nella musica sudamericana tra sonorità e contraddizioni politico-sociali. Da Cuba al Cile, dal Messico alla Colombia, per arrivare al Brasile, fino all'Argentina, facciamo un salto in Giamaica, per cui indirettamente avete già capito quali saranno le sonorità. Questi sono popoli che hanno reso celebri nel mondo un gran numero di generi musicali, poi ne parleremo, e spesso attraverso le loro canzoni, storie di dittature, anche colpi di Stato, violenze e miserie. Per cui diciamo c'è una colonna sonora che poi racconteremo con tutta una serie di fatti tragici, politico, dittatoriali, sociali, miserie e quant'altro, che sono accadute negli ultimi, diciamo, 70-80 anni. E la colonna sonora, insomma, dice, ma che ci farete ascoltare? Saranno canzoni bellissime, molte le conoscerete, molti gruppi, molti cantanti, e abbiamo Compay Segundo, vabbè, un mito cubano della song, della canzone cubana, o poi Carlos Santana, vabbè, insomma. Abbiamo Carlos Puebla, il Cile, gli Inti Illimani, Carlos Forero, che è un boliviano, abbiamo gli Inti Illimani, abbiamo Manu Chao, Bob Marley, insomma, ne abbiamo un tot. Io direi intanto di partire, così per fare meno zulle qui con le parole, con Compay Segundo.

questo era il mitico gruppo cubano Compay Segundo, e come sottofondo, per raccontarvi un po' le differenze tra la musica latina o latinoamericana e quella di derivazione prettamente diciamo del Sud America, ma c'è anche quella di derivazione afroamericana. Ecco, teniamo in sottofondo, grazie alla regia, sempre il nostro Compay Segundo, e con la musica latina leggiamo un po' così questo testo abbastanza interessante. Con la musica latina o latinoamericana a partire dagli anni 50 negli Stati Uniti sono state indicate quelle forme musicali tipiche dell'America Latina. Si faceva così una separazione tra gli stili più tipicamente di origine afroamericana e quelli invece caratteristici dell'America Latina. Ecco, diciamo che la musica latina ha sfornato dei generi che sono stati importanti, diciamo, hanno sbarellato le balere, le discoteche, i balli e quant'altro, perché parliamo di tango, parliamo di rumba, parliamo di cha-cha-cha, di samba, passo doble, salsa, e queste sono un po' le caratteristiche della canzone latinoamericana. E la caratteristica, diciamo, di queste musiche era l'uso diciamo, che veniva fatto ampiamente della chitarra, chitarra acustica di solito. E poi invece passiamo a quella che le differenze rispetto alla musica afroamericana, che risiede prevalentemente nei ritmi, che sono molto meno serrati nel caso della musica latina, la quale tra l'altro prevede strumenti, percussioni assolutamente peculiari come le congas, e qui entriamo appunto queste reminiscenze africane, tamburi, no? E, ecco, ripeto, insomma, abbiamo dei generi musicali che insomma hanno fatto la storia della musica a livello mondiale: samba, rumba, cha-cha-cha, tango,

Allora, compare secondo, è stato un caso internazionale gestito dal chitarrista Ray Cooder, e proprio quest'anno facciamo i 25 anni di questo exploit, di questo gruppo. E vi leggo alcune righe di questo grande critico musicale, Ernesto Assante, e dice: a volte la musica può compiere delle magie, può addirittura far tornare indietro il tempo. È accaduto 25 anni fa, quando Ray Cooder, uno dei più grandi musicisti americani, studioso, ricercatore, strumentista, autore, cantante, ha ripescato dal passato un gruppo di eccellenti musicisti cubani che il tempo aveva fatto dimenticare. C'erano Ibrahim Ferrer, Elías Ochoa, Compay Segundo, Rubén González e Omara Portuondo. Le loro carriere, pur prestigiose, erano ormai impolverate, ma Ray Cooder li ha trasformati in superstar internazionali, contribuendo a riportare all'attenzione del pubblico il ricco patrimonio musicale dell'isola cubana. Un progetto che poi è diventato anche un docufilm diretto da Wim Wenders sotto il nome di Buena Vista Social Club.

il son cubano, cioè la musicalità, il genere musicale di Cuba, non è che è nato 25 anni fa. Ray Cooder ha rispolverato questo gruppo fantastico perché ha almeno 150 anni di storia ed è totalmente contemporaneo, perché è bello, lo è per sempre, perché in musica in fondo non esiste mai il passato. Le cose belle in musica, come nell'arte, nella cultura, rimangono per sempre. Non a caso si chiamano dei classici poi.

pensate che l'operazione di Ray Kuder ha portato a Buena Vista Social Club a vendere 2 milioni di copie in tutto il mondo e vinse anche un Grammy Awards nel 1998.

Allora, lasciamo per il momento Compay Segundo con la son cubana. Rimaniamo sempre però nelle grandi Antille, siamo sempre le isole che affiancano nell'oceano l'America del Sud. E andiamo in Giamaica, grandi Antille sempre, e dove l'amù, il reggae, è una religione, è la musica di un popolo, addirittura con, come dicevo prima, con degli aspetti che hanno travalicato l'aspetto musicale e sono diventate quasi una religione. E vabbè, vai in Giamaica, chi trovi? Bob Marley and the Wailers. Ve lo facciamo sentire in un concerto dal vivo. All the way from Trenchtown, Jamaica.

Bob Marley, Jamaica, quasi un rito religioso. E stiamo sempre in questi paesi dove il sole è veramente è la manna del cielo principale, ma cominciamo a entrare un po' nei meccanismi, nella narrazione di questa trasmissione, e cominciamo un po' a vedere come la musica poi si interseca anche con i problemi sociali e politici di quei paesi. Facciamo un salto in Brasile? Va bene, e colgo l'occasione per presentare un libro che si chiama Tropicália, la rivoluzione musicale nel Brasile negli anni 60. L'autore è Pietro Scaramuzzo, un ricercatore giornalista. Nel marzo del 1967 il Brasile è governato da una dittatura militare che dura già da 3 anni e che ha appena messo al bando l'ultimo baluardo di opposizione democratica denominato Frente Ampla, il fronte ampio. Il malcontento popolare monta, però, ed è il movimento studentesco ad avviare un'ondata di proteste, sistematicamente soffocate dalla repressione violenta della polizia militare. Nel 1967 esce anche il capolavoro dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, che ha un impatto potentissimo su un gruppo di musicisti brasiliani che già da alcuni anni cercano una sintesi tra la grande tradizione della samba e della bossa nova e le nuove possibilità esplorate dal rock e dal pop britannici. Sempre nel 1967, al festival organizzato dalla TV Record, una sorta di Sanremo brasiliana, i due esponenti più geniali di questo gruppo, Gilberto Gil e Gaetano Veloso, sono nomi che poi hanno fatto la storia della canzone brasiliana, salgono in scena con una band elettrica ed eseguono rispettivamente Domingo no Parque e Alegria, Alegria. La perplessità iniziale degli spettatori si trasforma in ovazione. Né Gil né Gaetano vinceranno il festival, però, ma hanno fatto molto di più. Hanno appena decretato in diretta televisiva la nascita di quella rivoluzione estetica e musicale che prenderà il nome di tropicalismo e parte dal Brasile. Autentico esperto di musica e cultura brasiliane, Pietro Scaramuzzo, che è il giornalista esperto, non si limita però a raccontare solo le origini, la nascita e lo sviluppo del tropicalismo o le biografie dei suoi maggiori esponenti, ma ricostruisce un'epoca irripetibile della storia politica e culturale, nella quale, alla ferocia di una dittatura sempre più spietata e di un apparato repressivo capillare, si contrappongono con fervore artistico e una libertà di sguardo e di voce che mantengono immutata, anche da oggi, la loro forza sovversiva.

Bene, lasciamo il nostro mitico Bob Marley and the Wailers e rimaniamo sempre nei paraggi, perché basta prendere una barca o una piccola nave e andiamo sulla costa e andiamo in Messico. E Messico, vabbè, Carlos Santana, per cui rimaniamo sempre in quell'area lì. Vabbè, Carlos Santana, nato nel 47, c'è il mio amico Enrico qua che mi sta ascoltando, mi aiuta anche, ha un anno in più di me, no? Io sono del 48, chitarrista, compositore, e poi è stato naturalizzato statunitense, insomma, perché poi molti, per fare più fortuna, sono andati tutti là, un po' più in su, più a nord, negli Stati Uniti. Grande successo che è cominciato negli anni 70-80. Il primo gruppo si chiamava semplicemente Santana, mescolava, abbiamo sentito anche adesso, prima c'erano c'era Bob Marley, però anche lui salsa, rock classico, blues, fusion, insomma anche lui grande sperimentatore. Mitici sono i suoi assoli di chitarra, che si avvaleva anche di strumenti più tradizionali del suo paese, cioè il Messico, ripeto. In seguito ha continuato a sperimentare questa formula. E poi cosa è successo? Lui ha, pensate che ha venduto più di 80 milioni di dischi, ha vinto 10 Grammy Awards, la rivista Rolling Stone lo ha inserito nella lista dei 100 migliori chitarristi, ma secondo un'altra è al 20° posto. Ma allora noi cosa facciamo? Ci ascoltiamo Carlos Santana con Corazón Espinado.

0: Lasciamo Carlos Santana, il Messico, e ritorniamo a Cuba, perché Cuba non è soltanto la son popolare, ma Cuba è anche la patria della rivoluzione di Che Guevara, di Fidel Castro. Ascoltiamo questo servizio sui funerali di Che Guevara a La Habana e con l'intervento anche di Fidel Castro.
1: 15 ottobre. Fidel ha ricevuto le foto del cadavere di Che Guevara e oramai ha la certezza che i comunicati sulla sua morte sono veri. Si rivolge al popolo cubano con la voce rotta per l'emozione, in un ricordo appassionato del compagno scomparso.
2: Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che.
1: ...17 ottobre 1997.
3: A nuestro héroe inmortal, a nuestro guerrillero eroico.
1: A 30 anni dalla tragica morte in Bolivia, le spoglie di Che Guevara sono tornate a Cuba. Con quella retorica di regime che non avrebbe sicuramente gradito, il popolo cubano gli ha reso un ultimo omaggio. Nel frattempo, l'immagine romantica del rivoluzionario, il suo volto e le sue parole sono entrati nell'immaginario popolare. Il mito lo ha consegnato alla storia, per sempre giovane e ribelle. Ernesto Che Guevara ha sconfitto la morte. Lo sapeva, lo aveva capito già quel giorno in cui al soldato arrivato per ucciderlo aveva detto:
4: so che sei venuto per uccidermi. Spara. Ucciderei solo un uomo.
5: La prima canzone sta scritta quando nostro comandante in jefe leggeva la carta di despedida del Che.

Bene, questo era Carlos Puebla, ormai l'inno al grande mitico Che Guevara. Però questa trasmissione, insomma, vuol legarsi, avete capito, un po' l'andazzo adesso, un po' a quelli che sono stati i momenti di martirio per questi popoli del Sud America e soprattutto per chi lì vicino, che era grande, grosso e un po' patacca, era potente e molto armato. Ed era una forza economica, lo è tuttora, e parlo degli Stati Uniti, che ovviamente in un regime di guerra fredda est-ovest, chiaramente, mentre l'Unione Sovietica, i paesi confinanti, era cosa loro, gli altri, dicevo, tutti quelli che confinano nel mio continente, è cosa mia. Ecco, questa è sempre la versione di comandante Che Guevara, questi sono i nomadi. E con i nomadi sotto un piccolo elenco di soltanto le date, quali sono stati i colpi di Stato sostenuti dalla CIA dal 1948. Allora, Venezuela 1948 e 2002, Paraguay. Colpo di Stato militare 1954, Guatemala 1954, Repubblica Dominicana 1963, Brasile 1964, l'abbiamo ascoltato prima presentando il libro Tropicalia, Argentina, colpo di Stato 1966, non bastasse 1976, Bolivia 1971. Uruguay 1973, Cile 1973, El Salvador 1979, Panama 1989, Perù 1992, Haiti 2004, Honduras 2009. Insomma, questa CIA si è intrufolata bene, insomma, a capovolgere le sorti anche molte volte di governi democraticamente elette, come quello di Salvador Allende nel Cile 1973, un altro 11 settembre veramente nefasto.

Questi erano i nomadi e celebravano il mito Ernesto Che Guevara. E adesso ascoltiamo un gruppo, Carlos Forero Quartet, Cumbia Poder, la musica dell'America Latina. Abbiamo qui, abbiamo avuto la fortuna che l'anno scorso è venuto proprio anche a Cattolica nelle iniziative di Good Vibration, e l'abbiamo apprezzato. Praticamente fa un po' tutto il repertorio dell'America Latina, ma anche con la Parra e altri, insomma, che hanno fatto delle finacce sotto la dittatura cilena e non solo. E, ecco, noi Carlos Forero, è un colombiano, è nato a Bogotà, però sta girando tutta Europa, ha girato molto anche l'Italia, e ha fatto un CD dove praticamente riprende anche di diversi brani appunto storici, tradizionali del suo paese, ma anche dell'America Latina. Lo ascoltiamo.

0: Questo era Carlos Forero con Via Poder. E adesso ascoltiamo la voce di uno dei protagonisti politici rivoluzionari di quella dell'America Latina, in maniera particolare Ernesto Che Guevara, che poi voleva portare la rivoluzione in tutto il Sud America e poi dopo l'hanno accoppato in Bolivia. Ascoltiamo allora un discorso ufficiale che Ernesto Che Guevara aveva fatto all'ONU sulla sovranità nazionale, perché chiaramente abbiamo visto, no, quanti colpi di Stato hanno fatto gli Stati Uniti attraverso la CIA nei vari paesi del Sud America, e lui di fronte al mondo intero, visto che era il rappresentante di un paese ormai riconosciuto, cioè Cuba, fa questo tipo di discorso. Chiaramente lo fa nella sua lingua, però si capisce un po' la situazione.
1: Industries of Cuba. I invite him to address the assembly.

0: Patria o muerte. Ernesto Che Guevara, discorso ufficiale all'ONU, 11 dicembre 1964. E per raccontare, per farvi ascoltare l'impegno anche di tanti musicisti e gruppi, e non possiamo non farvi ascoltare gli Intilimani dopo la tragedia del colpo di Stato in Cile, 11 settembre 1973.
1: El pueblo unido jamás será vencido.
2: El pueblo.

Intilimani, quanti cortei, manifestazioni, iniziative dopo il colpo di Stato del 73 in tutta Europa, ma in tutto il mondo. Le loro canzoni erano diventate un po' un simbolo di resistenza e di un urlo contro le dittature. E prima ho fatto un elenco molto schematico di tutti i colpi di Stato attraverso la CIA americana nei paesi sudamericani dal 48 a poco tempo fa, e c'era un piano. E le dittature di questi paesi si coordinavano segretamente con quello che fu chiamato Plan Condor, cioè il piano Condor, volto a combattere le forze di sinistra in America Latina. Durante questa operazione le dittature chiedevano la cattura, l'estradizione o l'uccisione dei propri dissidenti nel territorio degli altri regimi anche, e in certe occasioni i militari dei paesi partecipavano congiuntamente ai sequestri e alle torture. Furono questi i principi col quale il golpe del 76, comandato dal generale Rafael Videla, insediò nel paese la dittatura più sanguinosa della storia argentina. 3 anni prima, l'11 settembre 73, abbiamo ricordato, un altro generale, Augusto Pinochet, rovescia in Cile il regime democratico socialista di Salvatore Allende, instaurando il terrore nel paese. Videla e Pinochet sono stati in seguito processati e condannati per crimini contro l'umanità. E adesso facciamo un salto in Giamaica ancora, perché in Giamaica il reggae non è soltanto un'esclusiva di Bob Marley, ma abbiamo anche Peter Tosh, ad esempio.

Bene, abbandoniamo la Giamaica col reggae e facciamo un salto in Europa per parlare di un cantante importante, famoso, che indirettamente, grazie anche a un certo tipo di frequentazioni e di educazione, poi il suo repertorio è caratterizzato con un grande impegno sociale. E parliamo di Manu Chao, che è nato a Parigi nel 61, dice, ma cosa c'entra? E c'entra perché, ad esempio, il padre, che era un giornalista spagnolo, cosa ha fatto? È dovuto fuggire perché c'era la dittatura di Franco, Francisco Franco, che durò fino alla morte del dittatore, per cui è stato a Parigi, il dittatore è morto nel 75 e per tanti anni è stato in esilio a Parigi, dove è nato il figlio nel 61, appunto. E una cosa importante per dire le contaminazioni, l'educazione e il contatto, perché nella casa di Ramón Chao, questo giornalista spagnolo, il padre di Manu Chao, era sempre frequentato con i rifugiati delle dittature sudamericane, per cui scappavano dal Cile, dalla Bolivia, dall'Argentina, eccetera, e un punto di riferimento era Parigi. E a Parigi era la casa di Ramón Chao, il babbo di Manu Chao. Per cui ci ascoltiamo Clandestino.

Bene, abbiamo ascoltato Manu Chao, lo riascoltiamo anche dopo, per dire sempre del rapporto tra canzone di la musica popolare di protesta nell'America Latina. Nella storia cilena, ad esempio, la musica è stata utilizzata più volte per esternare sentimenti di protesta legati ai cambiamenti politici e sociali, affrontati in quel paese un po' disgraziato. La nuova canción cilena, insomma, c'era proprio un genere che ha cominciato a produrre cose molto importanti e negli anni 60 questo movimento musicale, noto proprio come la nuova canzone cilena, la nuova canción chilena, simile ad altri nati in America Latina nello stesso periodo. Tra i principali esponenti del movimento si possono citare due mitici nomi, Violetta Parra, Gintilimani e anche Victoriara. Musicalmente il genere recuperò melodie e strumenti tradizionali cileni, lontani dai modelli europei già largamente diffusi nel paese. La tematica più affrontata dagli esponenti della nuova canzone cilena era la denuncia contro la povertà e l'ingiustizia sociale. Il movimento cominciò presto ad ispirare studenti ed intellettuali. Nei testi venivano raccontate situazioni di disagio vissute dalle fasce più oppresse della popolazione. In Preguntas por Puerto Montt, infatti, Víctor Jara aveva attaccato direttamente il primo ministro cileno perché responsabile di un eccidio di contadini nel 1969. Alcuni brani, simbolo della nuova canción, vennero utilizzati dallo stesso Salvador Allende durante la campagna elettorale presidenziale l'anno successivo. In seguito al colpo di Stato del 1973, gli esponenti del movimento cominciarono ad essere perseguitati per via dei loro ideali di sinistra. Molti furono costretti a lasciare il paese e lo stesso Víctor Jara venne torturato e ucciso. Alcuni tra i brani più famosi legati al movimento, come El derecho de vivir, il diritto di vivere nel paese, di Víctor Jara sono considerate un simbolo e vengono ancora oggi intonate durante le proteste nel paese. Ascoltiamo adesso Bongo Bongo da Manu Chao.

Bene, lasciamo Manu ciao e adesso ritorniamo in Messico, o meglio la fusion rielaborata delle sonorità tradizionali, poi con rock e altre sonorità, e il grande Carlos Santana che ci ascoltiamo da questo suo CD.

Viene da un Carlos Santana, messicano naturalizzato statunitense. Ritorniamo nell'isola magica, la Giamaica, col suo reggae. Dicevamo prima, non c'è soltanto Bob Marley, ma c'è un altro mostro sacro del reggae, e che è Jimmy Cliff. E l'ascoltiamo in questo brano che tutti conoscono, Reggae Night.

Questo era Jimmy Cliff, Reggae Night. E chiaramente avete visto quante contaminazioni, qui siamo quasi la dance, la capacità di questa del reggae di diventare molto ballabile, ma molti autori poi hanno mantenuto anche le tradizioni della musica appunto popolare di quell'isola. Io prima avevo annunciato Manu Chao Clandestino e lo voglio fare ascoltare perché dà il senso, dimostra tutto l'impegno di questo ragazzo, di questo cantautore, sul problema delle disuguaglianze sociali e dei migranti. Clandestino Manu Chao.

Bene, abbiamo ascoltato Clandestino, poi sono arrivati anche i Rem, ma ho detto no, adesso oggi non è il vostro momento, perché oggi parliamo della canzone sudamericana, questo viaggio tra diverse sonorità che si mischiano con le contraddizioni politico-sociali di questi popoli un po' martoriati dalle ingerenze spesso catastrofiche della CIA americana. E abbiamo iniziato con Pai Segundo, la Son Cubana, questo gruppo mitico nato negli anni 50, che poi è stato portato alla conoscenza mondiale grazie a Ray Cooder, con la grande il disco, poi c'è stato anche il film di Wim Wenders, Company Segundo, Buena Vista Social Club. E allora niente, ci ascoltiamo un brano 2 di Compay. Vai Compay.

un paio secondo. Qualcuno potrebbe obiettare che questa trasmissione è molto anti-americana. In parte sì, ma noi mettiamo in evidenza gli errori catastrofici che la politica dei vari governi statunitensi hanno fatto negli anni. Di recente siamo tutti, come devo dire, abbiamo visto quello che è successo in Afghanistan e prima in Iraq e in Libia, e insomma praticamente diciamo che questa, l'odore del petrolio e del controllo geopolitico, insomma, è stata una delle ragioni di politica estera dei governi americani. E intanto ascoltiamo il nostro compai sotto. Non è una baggianata, abbiamo parlato prima del Plan Condor, del piano Condor che univa le varie dittature dei paesi sudamericani. Ma allora, prima ho fatto un accenno molto generico citando solo i paesi e le date, cioè dal 1948 ad oggi i paesi che hanno avuto dei governi militari attraverso dei colpi di Stato che sono stati costruiti, foraggiati poi dopo i vari governi militari dittatoriali dalla CIA americana. Questi sono fatti, cioè storia. Allora, Venezuela, ve li leggo più lentamente. Venezuela, sentite, odore di petrolio, è uno dei paesi più ricchi di petrolio. Venezuela 1948 e 2002. Paraguay 1954. Guatemala 1954. Repubblica Dominicana 1963. Brasile, colpo di Stato 1964. Argentina, sia nel 1966 che nel 1976. Poi Bolivia 1971. Uruguay 1973. Cile 1973. El Salvador 1979. Panama 1989. E non è finita. Perù 1992. Haiti 2004. Honduras 2009. È storia recente, documentata. Diversi golpisti che hanno massacrato migliaia di persone. Ancora parliamo dei desaparecidos dell'Argentina o del Cile, sono stati condannati dai massimi tribunali mondiali. Per cui abbiamo parlato di fatti, e nello stesso tempo abbiamo raccontato che molti musicisti, oltre a portare avanti una tradizione popolare, musicale, autoctona, ovviamente sempre contaminata con le espressioni musicali che venivano fuori nel mondo, hanno anche molti usato la loro arma, cioè l'arte, la musica, la canzone, come momento di protesta e di lotta popolare. Adesso noi cosa ci andiamo ad ascoltare però? Ritorniamo in Giamaica, che è sempre qualcosa che ci dà calore, perché sta facendo un pochettino freschino, non ho acceso i termosifoni, e ascoltiamo Bob Marley and the Wailers con No Woman, No Cry.

solo per gli affezionati ascoltatori di Radio Talpa, un live di Bob Marley and the Wailers. Adesso andiamo verso la conclusione e ritorniamo all'inizio, sempre con Buena Vista Social Club, e qui è Compay Segundo su il gruppo, col suo gruppo. E va bene, cosa ci fa? Ci porta a Los Barrios de Santiago.

concludiamo sempre con Compay Segundo e con Chicarrones con Tostones. Adios da Radio Talpas.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

ADMR Rock Web Radio e al nostro consueto appuntamento con Art Around Music. Oggi pomeriggio apriremo un focus su Keith Haring, uno dei protagonisti più importanti dell'arte moderna della seconda metà del secolo scorso. Pittore e scrittore originario della Pennsylvania, dove era nato nel 1958, Haring ha avuto una formazione piuttosto frammentaria. Ancora bambino, rivelò una forte inclinazione per il disegno, assecondata dai genitori che lo indirizzarono ai corsi di grafica pubblicitaria presso l'Ivy School of Professional Art di Pittsburgh. Tuttavia, il giovane Keith comprese presto che quella non poteva essere la sua strada. Abbandonò gli studi per riprenderli dopo qualche tempo a seguito del suo trasferimento a New York. Tuttavia, rinnegò presto anche la possibilità di conseguire un titolo di studio, che gli sarà comunque conferito post mortem nel 2000. Haring entrò presto in contatto con la scena artistica newyorkese, col graffitismo, la street art e tutti quei protagonisti che ruotavano intorno alla prima edizione del Times Square Show, cui partecipò nel 1980. Haring subì indubbiamente il fascino e l'influsso di personaggi come Fab Five Freddy e Futura 2000, alimentando l'entusiasmo per il graffitismo, di cui lasciò una testimonianza in una mostra di successo allestita nel 1981 al Mad Club. La frequentazione della scena artistica urbana lo portò a stretto contatto anche con quei musicisti che ne alimentavano l'humus culturale e che coinvolsero Haring nella realizzazione degli artworks. Nel 1983 due classici dell'iconografia di Haring, Gli omini danzanti e Il bambino che gattona, che poi diventerà famoso come Radiant Child, appaiono sulla copertina di Lives on Time Special dei New York Peach Boys, band di musica elettronica legata al Paradise Garage, club newyorkese che fu teatro delle performance di body painting di Haring con Grace Jones.

Prima di esplodere come artista visionario di culto, Keith Haring aveva attraversato periodi piuttosto difficili. L'allontanamento dagli studi regolari lo indusse a intraprendere lavori saltuari, la cui elasticità oraria gli permise comunque di fare copiose letture. Studiò infatti in maniera approfondita le opere monografiche su Jean Dubuffet, Stuart Davis, Jackson Pollock, Paul Klee, Alfonso Sorio e Mark Toby. Fu soprattutto l'artista belga Pierre Alechiski a suscitare un'influenza determinante nel giovane Keith, alimentando la confidenza necessaria per assecondare la propria vocazione artistica, fino al punto di organizzare da sé la prima mostra personale. Il grande successo di quell'esposizione lo catapultò sulla scena artistica newyorkese, che gli permise di stringere solide relazioni con pittori e graffitisti emergenti come Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf e Jenny Holzer, con i quali condivideva un'intensa attività artistica e la frequentazione di tutti quei club che furono crocevia assai frequentati anche da attori e musicisti. L'esordio di Haring nel mondo musicale fu davvero esorbitante. Nel 1983, oltre al già citato Live Something Special, realizzò infatti altre due importanti e seminali artworks. Per la compilation di musica elettronica Rap It, disegna due conigli che si rincorrono su fondo arancione. E il crescente fermento intorno alla figura di Haring finisce per suscitare l'interesse di un'icona della musica pop e rock, David Bowie. Il Duca Bianco, già trattato in questo programma, era un grande appassionato di arte e non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di collaborare con l'artista di Pittsburgh. Siamo nell'anno dello straordinario successo planetario ottenuto da Let's Dance e Bowie coinvolge Haring per l'artwork del quarto singolo estratto dall'album. La cover di Without You è semplicissima, ma dall'impatto emotivo universale. I due omini radianti che si abbracciano sono disegnati con inconfondibile tratto, una rapida linea nera su fondo arancio.

Gli anni della formazione di Kit Haring sono stati pieni di intemperanze ed intersezioni fra arte, fumetto e musica. Il padre Allen, appassionato di fumetti, disegna personaggi dei cartoni animati per il figlio Kit. Furono proprio i fumetti, come quelli di Walt Disney, ad esercitare su di lui un'influenza duratura e in molte opere ha reinterpretato il personaggio di Topolino. Nel suo primo disegno conosciuto, risalente al 1974, egli rappresenta l'iconografia di riferimento, fumetti e cartoni, ma anche droga e alcol, con i quali avrebbe fatto i conti per tutta la vita. A fare da contorno in questo piccolo affresco, che già dice tanto sul suo percorso di vita, campeggiano i nomi di band che ascolta incessantemente: Beatles, Aerosmith, Black Sabbath e Humble Pie. Nel frequentare la scena newyorkese, Kit Haring ebbe l'opportunità di conoscere e frequentare anche John Lennon, suo eroe di gioventù, e più volte aveva dichiarato che avrebbe voluto creare nell'arte visuale quello che l'ex Beatle aveva creato in musica. La notizia della morte di Lennon ebbe un forte impatto emotivo su Kit, tanto che l'opera, con inconfondibile omino rosso su fondo giallo, circondato da croci e un buco nella pancia, è un eloquente omaggio a Lennon, trafitto dagli spari. Tra il 1983 e il 1984, Kit Haring collabora con Malcolm McLaren, famigerato impresario dei Sex Pistols, che in quegli anni era impegnato nell'ambito dell'hip hop con il collettivo newyorkese The World Famous Supreme Team. Con l'amico graffitario Dondi, Haring realizza la cover dell'album Duck Rock. Sullo sfondo della copertina appare una sua composizione tribale di serpenti su fondo rosa, mentre Dondi ha elaborato la scritta con il titolo. Nell'ambito della stessa collaborazione, Kit Haring realizzerà gli artwork per l'LP Vuldaia More Scratching, dove torna il disegno tribale di serpenti, stavolta di colore verde su fondo bianco, e di I Like Scratching, ove compare per la prima volta il cane che abbaia, altra famigerata immagine dell'arte di Haring.

Con l'aumento della sua notorietà, molte opere di Keith Haring divennero iconografie di massa, fino al punto che le riproduzioni delle immagini si diffuse ovunque, dai graffiti ai murales nelle diverse città del mondo, ai numerosi oggetti di uso quotidiano, come magliette ed elementi di arredo. Di fatto Haring aveva sviluppato e integrato i concetti basilari della pop art, nata circa 20 anni prima e che si era diffusa come forma espressiva popolare, facilmente accessibile e comprensibile. Anche per questo motivo molte opere dell'artista americano non avevano un titolo, perché fosse proprio il pubblico a interpretarle, assumendo un ruolo attivo nella fruizione, privo di qualsiasi condizionamento. Anche il muro di Berlino divenne un efficace strumento comunicativo. Il Mauer Museum aveva deciso infatti di rivolgersi a Keith Haring per utilizzare la struttura come un'enorme tela su cui rappresentare un messaggio di pace. L'opera murales, lunga oltre 300 metri, andò ovviamente perduta con la caduta del muro nel 1989. Keith Haring, su uno sfondo giallo, aveva dipinto una fila infinita di persone che si tenevano per mano. Le figure furono realizzate col rosso e il nero, che, insieme al giallo, rappresentano i colori della bandiera tedesca. Quello realizzato sul muro di Berlino non è stato l'unico murales ad andare perduto. Infatti, nella sua fulminea carriera, Haring ha allestito numerose opere pubbliche, di cui solo una trentina sono rimaste in piedi. Nel 1985 Haring collabora col poeta John Giorno e lo scrittore William Burroughs per la copertina dell'album di musica e spoken word intitolato Un diamante nascosto nella bocca di un cadavere. Si tratta di una compilation che vede la partecipazione di alcuni esponenti della new wave americana più radicale, come Cabaret Voltaire, Diamanda Galas e lo stesso Giorno. In copertina è riportata un'immagine che illustra in maniera letterale il titolo, mentre serpenti e mostriciattoli affollano il retro copertina e l'interno del libretto.

A metà degli anni Ottanta esplose in tutta la sua drammaticità il problema della sindrome da immunodeficienza acquisita, malattia virale conosciuta come AIDS. Il sesso, senza adeguate precauzioni, era ormai diventato un'attività letale, soprattutto nell'ambiente omosessuale, cui Herring non faceva mistero di appartenere. Egli era ben consapevole della pericolosità del virus, che aveva già annientato diversi suoi amici. Nel 1985 l'AIDS aveva cambiato New York. Come in altre campagne sociali, famoso è il murales Crack is a Whack, contro la diffusione del famoso stupefacente. Kit Haring fu assai sensibile al tema dell'AIDS, trasposto in diverse opere, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema. L'impegno profuso dell'artista non lo rese comunque immune. Herring contrasse ugualmente il virus, quantunque avesse accolto il rischio di risultare positivo, avendo affermato di camminare sulla linea molto sottile che divide la vita dalla morte per via della promiscuità presente in ogni angolo di New York. La salute di Herring si fece sempre più precaria, fino a quando gli fu persino impossibile dipingere. L'ultima opera pubblica, Tutto Mondo, fu eseguita sulla parete esterna del convento di Sant'Antonio a Pisa. Si tratta del suo ultimo inno alla vita e di uno dei progetti più importanti che abbia mai fatto. Malgrado la salute declinante, Herring fondò anche la Kit Haring Foundation, che si proponeva di sostenere le organizzazioni a favore dei bambini e per la lotta contro l'AIDS. Nel 1986 Herring lavorò all'artwork dell'album The Baby Beat Box di Emanon, su cui campeggia uno stereo portatile munito di braccia e gambe. Quella rappresentazione colorata e giocosa di un oggetto così iconico per il mondo dell'hip hop fa il paio con la sua presenza nelle scene del film Do the Right Thing di Spike Lee, dove il protagonista Bin Nunn vive in simbiosi con lo stesso device musicale.

0: slum, Lady-O, your straitjackets are back from the cleaners. That'll be $12.95, no checks, no credit cards. Thank you, and have a nice day.
1: Keith Haring ha basato la sua carriera di artista sull'ideale di arte come vita, spostando l'esperienza artistica al di fuori dalle gallerie e nelle strade. I suoi primi grandi lavori furono infatti le pittografie realizzate sui vagoni della metropolitana di New York, a cui hanno fatto poi seguito le centinaia di altre opere pubbliche, ove le figure esuberanti, tratteggiate come cartoni animate, si sono integrati nello spazio pubblico quotidiano in un modo da coinvolgere direttamente i suoi spettatori. Per tutti gli anni Ottanta, Haring si è impegnato a democratizzare l'esperienza artistica, creando anche scenografie teatrali, pubblicità, murales e persino una linea di orologi Swatch. Il concetto di arte per tutti ha avuto il suo epigono con l'apertura di Pop Shop, un negozio dove Haring vendeva abbigliamento, carte, plastica recuperata, poster e giocattoli con i suoi disegni. Una mossa controversa e assai criticata dalle gallerie per la sua presunta svalutazione dell'oggetto d'arte. Altri esponenti della scena artistica, come Andy Warhol, hanno invece sostenuto gli sforzi di Haring nel rendere l'arte accessibile e conveniente per il più vasto pubblico possibile. Pop Shop si è rivelato un'esperienza molto influente per gli incroci tra arte e commercio ed è frutto dell'inesauribile estro di Keith Haring, che lo porterà a sfruttare qualsiasi elemento a portata di mano per esprimere la sua creatività. Nel 1987 l'associazione Special Olympics, dedicata al mondo sportivo per bambini e adulti con disabilità fisiche ed intellettive, insieme alla A&M Record, commissionarono a Keith Haring la copertina di una compilation di beneficenza intitolata A Very Special Christmas. I brani di musica natalizia erano cantati in vari stili da diverse superstar della musica, come gli U2, Madonna, Whitney Houston, Bruce Springsteen ed altri ancora. Il progetto avrà numerosissime edizioni successive che riproducono lo stesso disegno di Haring, ma con colorazioni ogni volta diverse. Dalla pubblicazione di questo primo album del 1987, l'intera serie è arrivata a raccogliere oltre 500 milioni di dollari, più di qualunque altra iniziativa di beneficenza. Wow.

Dalla sua morte, avvenuta nel 1990, Keith Haring è diventato uno degli artisti più riconosciuti e celebrati del XX secolo. Egli ha sdoganato e ha aperto la strada all'ascesa dei graffiti e della street art. È stato il paladino di un approccio socialmente consapevole nell'affrontare i temi della sessualità e dell'intimità, lo sfruttamento e la sottomissione, l'abuso di droghe e la minaccia nucleare, tutto attraverso sapiente uso del concetto di arte pubblica. L'opera di Haring, se da una parte regge il confronto con le opere d'arte storicamente importanti, dall'altra abbraccia e coinvolge la cultura popolare con un linguaggio visivo immediato e dinamico, che celebra la gioia e il caos della nostra società. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento per un altro numero di Art & Run Music su ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

Ed era il bellissimo brano dal titolo Powagaski, del genio musicale vivente e celebre compositore americano sia Philip Glass, estratto dalla colonna sonora omonima. Seconda parte della trilogia del regista e sceneggiatore statunitense Godfrey Reggio, conosciuto principalmente per questa importante trilogia dal titolo Guazzi, che significa vita in lingua Hopi, chiamata anche Moki, sono una popolazione indigena che vive nel sud-ovest dell'America e con la quale ha anche inventato un nuovo stile cinematografico. La trilogia è nata a cavallo tra il 1983 e il 2003. Questi suggestivi e toccanti documentari sono stati prodotti da Francis Ford Coppola e George Lucas. Eccoci, ciao a tutti e a tutte, bentrovati alla 41esima puntata di Stazione Utopia. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice del programma. Ci tengo come sempre a iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio che è qui con me in studio Enrico Simoncelli per il suo supporto tecnico alla console. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellax, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità di musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Ora continuiamo senza indugio e vi ricordo che ascolteremo musica di vario genere e longitudine.

Ed erano i celebri The Water Boys con il magnifico brano dal titolo Fisherman's Blues. Sono una band tra le più importanti della scena folk rock internazionale. Diversi mesi fa è uscito un loro cofanetto pubblicato per l'etichetta Chrysalis dal titolo 1985. Nella raccolta ci sono 6 CD con demo, live, 95 brani di cui 64 inediti. È presente anche un bellissimo libro di 220 pagine. Il testo e le fotografie del libro e così anche tutto il cofanetto è stato interamente curato dal leader del gruppo, ovvero da Mike Scott.

Abbiamo fatto un bel balzo nel passato, esattamente negli anni Ottanta, con il bellissimo brano dal titolo Lament, con la storica band inglese e londinese, ovvero gli Ultravox. Il gruppo, dopo essersi sciolto nel 1996, era tornato insieme nel 2008 e nel 2012. Gli Ultravox sono emersi dalla scena punk, new wave ed elettronica degli anni 70 e hanno consegnato la storia degli anni 80 canzoni memorabili. All'inizio di settembre, anche loro per l'etichetta inglese Chrysalis, hanno pubblicato una bellissima raccolta che contiene 5 LP o da 7 CD più DVD per il 40° anniversario di Lament. Originariamente pubblicato nel 1984, il nuovo formato ristampo contiene ben 72 brani, di cui 27 inediti. Nella nuova edizione remixata in stile anni 80 hanno collaborato all'opera Moby, Steve Wilson, Black Jones e Midge Ure. Nell'edizione in vinile è corredata da un booklet formato LP di 20 pagine con foto e materiali inediti. Recentemente è scomparso lo storico bassista e fondatore della band, ossia Chris Cross. Ora rimaniamo nel Regno Unito con un gruppo di 4 elementi che si è costituito a Brighton nel 2005, ossia i Porridge Radio. Sono una delle formazioni più amate della nuova scena post-punk britannica, grazie anche alla appeal della loro leader Dana Margolin e al suo personalissimo modo di scrivere e arrangiare brani apparentemente calmi, ma dall'incidere deflagrante. Il nuovo album si intitola Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me, prodotto dall'etichetta americana Secretary Canadian. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo All in the Ground, i Porridge Radio. Ascoltiamo.

Andiamo avanti ora ascoltando una delle cantautrici britanniche più talentuose degli ultimi anni, la londinese Laura Marling. Ha iniziato la sua carriera nel 2006, finora ha ricevuto 3 nomination Mercury Prize, una nomination al Grammy Award come Best Folk Album nel 2020. Il suo nuovo e 8º album, dopo la sua lunga pausa discografica e in oltre 15 anni di carriera, si intitola Patterns in Repeat e contiene 10 bellissimi brani, per lo più acustici, pubblicato dalla Chrysalis e Partisan Record. Il disco è stato registrato quasi interamente nello studio di casa e coprodotto da Tom Monks. Noi ascolteremo la seconda traccia, pubblicato anche come singolo dal titolo Patterns. Laura Marling.

Ora proseguiamo invece cambiando di nuovo sonorità e latitudine, andando negli States, esattamente in Florida, Miami, ascoltando una formazione nata nel 1989, formata da quattro elementi. Sono i Mavericks. Hanno pubblicato un nuovo disco qualche mese fa dal titolo Moon and Stars. Contiene 11 bellissime tracce a firma dell'etichetta 30 Tigers. La band, guidata da Raul Malo e in oltre 30 anni di attività, ha pubblicato più di 10 album, venduto milioni di dischi e vinto Grammy e American Award. È un disco con collaborazioni importanti, con una variegata miscela stilistica. Noi ascolteremo il brano dal titolo The Name of the Game, i Mavericks. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con la celebre cantautrice e polistrumentista americana, ossia My British Diamond, alias Sharanova. Nata vicino a Detroit, si è trasferita a New York, dove ha formato il progetto e, collaborando con artisti dal calibro di David Byrne, Faith Was Sleep, per citarne un paio, ha pubblicato recentemente il suo sesto album, che si intitola Fight the Real Terror, per la Western Vinyl. Nel corso degli anni, Shara è stata impegnata come una delle principali voci e attrici del musical di Broadway, Illinois, con centinaia di repliche e un grande successo, ispirato al celebre album di Suvia Stevens, con cui ha collaborato spesso. Noi ascolteremo la traccia, uscito anche come singolo, dal titolo Safe House.

A questo punto rimaniamo in America, cambiando di nuovo sonorità con una celebre formazione composta da 5 elementi, ovvero i Decemberists. Si sono formati nel 2000 a Portland, nell'Oregon. Hanno pubblicato finora 8 album e sono stati nominati a un Grammy The Best Rock Song nel 2011. La band è tra le maggiori rappresentanti degli ultimi 20 anni del connubio tra la tradizione dell'americana, il folk e l'indie rock. Nel 2011 il loro 6° album, The King Is Dead, ha esordito al 1° posto della classifica degli album più venduti in America. Durante il silenzio degli ultimi 6 anni, il leader Colin Mellow ha portato avanti la sua carriera di scrittore, scrivendo romanzi per giovani adulti. L'adattamento animato per il grande schermo del 1° capitolo delle sue Wildwood Chronicles vedrà la partecipazione di attori e artisti di primo piano come Angela Bassett e Tom Waits. Il nuovo e 9° disco si intitola As It Ever Was su Twin Be Again per la Yap Records e TT Tigers. Contiene 13 tracce. Noi ascoltiamo il brano uscito come singolo dal titolo Burial Ground, i Decemberists.

Andiamo avanti ora cambiando ancora una volta sonorità con una formazione di culto dello shoegaze e dream pop americano, sfortunata purtroppo e a lungo trascurata, ossia i Majestic Crush, nata a Detroit nel Michigan nel 1990 e sciolta nel 1995. A più di 30 anni dalla pubblicazione del loro unico album, finalmente uscita una raccolta dal titolo Butterflies Don't Go Away, pubblicato per la Numero Group, e comprende i brani registrati tra il 1991 e il 1995. Nella raccolta c'è il doppio LP deluxe, singoli, EP e rarità rimasterizzati dai nastri originali, con annotazioni e foto in un esclusivo booklet di 24 pagine. I Majestic Crush nel corso della loro breve carriera hanno aperto gli show di quasi tutte le band dream pop e shoegaze americane e britanniche che hanno suonato nel Midwest americano nella prima parte degli anni 90. Mazzy Star, Theo Verve, Julian Cope, My Bloody Valentine, tanto per citarne qualcuna. Questo li ha collegati ad una scena e a un suono ben determinato, ma che andava stretto alle aspirazioni e ai sogni della band. Noi ascolteremo il brano dal titolo Number One Fan, i Majestic Crush. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora spostandoci geograficamente, andando in Svezia con la celebre formazione psych rock, ossia i Goat. Negli ultimi 3 anni hanno registrato e pubblicato tantissima musica inedita, tornando ai fasti dell'esordio World Music del 2012. I Goat sono una band in bilico tra il pubblico della scena indie psych rock e quello dell'avanguardia jazz e del world music. Ad oltre 10 anni dall'esordio discografico, la band di Gothenburg nasconde ancora la propria identità dietro delle maschere, rimanendo uno dei misteri meglio custoditi della scena indipendente europea. Nel 2023 hanno composto la colonna sonora di una serie TV in costume per la BBC dal titolo The Gallows Pole. Il loro nuovo disco omonimo, Goat, è stato pubblicato per la Record Recording. Goat è forse l'album più rappresentativo della loro carriera, un album capace in solo 8 brani di mostrare il passato, il presente e il futuro di una delle band più rappresentative del movimento psicadelico indipendente degli ultimi anni. Noi ora ascolteremo l'estratto uscito come primo singolo dal titolo Ouroboros, dedicato all'Uroboro, immagine circolare del serpente o del drago che si morde la coda. Per alcuni è affermazione della brutalità della natura e per altri simboleggia il contrasto tra divino e umano, ma più comunemente indica gli infiniti cicli di morte e rinascita che caratterizzano la vita. I Goat. Sentiamo.

A questo punto siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati ai saluti e all'ascolto dell'ultimo brano, cambiando ancora latitudine e ritornando in Inghilterra con l'esordio di un duo, i Memorials. Dopo le loro acclamate colonne sonore del 2023 per i documentari Woman Against the Bomb e Tramps, un tour europeo con gli Stereo Lab e una nuova commissione musicale del Centre Pompidou di Parigi, Verity e Matthew hanno fatto il percorso dei loro Memorials al contrario, sfuggendo al lavoro quotidiano come compositori di colonne sonore per pensare alla band. Il loro album di debutto, autoprodotto, si intitola Memorial Waterslide per la Fire Record e contiene 10 splendide tracce. L'album è pieno di immagini che evocano un futuro perduto, un presente velato e un passato sognato ad occhi aperti. Noi ascolteremo il brano dal titolo Cut It Like a Diamond. Vorrei ricordarvi che la puntata attraverso il sito radiotalpa.it, attraverso le piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e grazie ancora alla Goodfellax per tutte le novità discografiche. Infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Da Barbara Guerra un caro saluto e un abbraccio e se vi va, alla prossima!

L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Avete ascoltato Music Enjoy, quando le parole non servono, con Bibi DJ.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amici di Rock Wave, un grande saluto da Alberto Prisco. Siamo pronti per un ennesimo episodio di questa trasmissione, un vero e proprio viaggio sonoro tra le migliori novità di indie rock, shoegaze, un po' di rock acustico, jungle, dream pop, con nuove proposte discografiche tutte da scoprire. Viaggeremo un po' in tutto il mondo, esploreremo insieme i suoni più ispirati del momento. E Rock Wave quest'oggi parte dalla Scozia, parte dal vivo con una band che si chiama Franz Ferdinand. Il pezzo dal vivo registrato a Glasgow in questo 2025 si intitola Hooked.

di Rock Wave Franz Ferdinand con la partecipazione del rapper britannico Masterpiece per questa versione dal vivo di Wicked, che è un brano presente nel loro ultimo album che è uscito a gennaio, The Human Firma. Questa è una versione live registrata a Glasgow, la città dei Franz Ferdinand. Hanno pubblicato questo doppio singolo, da una parte Wicked in versione live e dall'altra Build It Up, registrata in studio con la partecipazione del grande Johnny Marr alla chitarra. L'abbiamo ascoltata nella precedente puntata di Rock Wave. Ed ora dal Portogallo un artista che si chiama Mario De Sá, il pezzo è Last Dance.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Mario De Sa, Last Dance è un pezzo tratto dal suo nuovo album che si intitola One, per lui che è un classe 1974. Arriva dalla città di Santa Maria de Feira, si trova in Portogallo, anche se pare abbia origini sudafricane. È in attività da oltre 25 anni, ha pubblicato 4 album sulle major, ma ora è diventato un artista indipendente. Last Dance è il racconto di un addio, una relazione arrivata al capolinea, dove l'ultimo ballo diventa metafora di un momento per celebrare ciò che è stato, prima di voltare pagina.

0: about.
1: In attività addirittura dal 1978, hanno raggiunto principalmente negli anni 90 una grande fama, anche grazie al singolo Common People. Erano i Pulp, band che arriva da Sheffield. Tina, un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo More, che è uscito a giugno, un album interamente dedicato al loro bassista Steve McKay. Janins è un duo che arriva da Brooklyn. 85 secondi insieme di questo brano che si intitola What's Done Is Done. Janins.

Janins hanno debuttato nel 2019. How Long Can It Last è il loro ultimo album, il terzo in carriera, che conferma un po' la maturità artistica, con 13 brani molto pop, delle melodie e dei ritornelli concentrati in soli un paio di minuti. Bruce Springsteen, I'm Not Sleeping, è un brano che fa parte del suo nuovo maxi lavoro. È il boss qui a Rock Wave.

I'm Not Sleeping, lui è Bruce Springsteen, pezzo fa parte dell'album inedito Perfect World, è stato anche presentato in versione live recentemente nei concerti che sta avendo un po' in tutto il mondo e soprattutto qui in Italia. Lui ha inserito questo brano in scaletta e l'ha accompagnato con dei monologhi tradotti in italiano sui maxi schermi. Ovviamente vi sto parlando delle date di San Siro. Il 27 giugno è uscito Trax 2, che è un box set composto di 7 lavori mai pubblicati in precedenza, con ben 83 brani inediti. Ed ora dalla Francia, Faded, un brano di Liminianas.

Faded è la title track dell'ultimo album di Liminianas, che è un duo psichedelico francese che è nato nel 2009. Si sono formati a Perpignan. Il loro stile fonde garage rock con indie rock e qualche influenza psichedelica. Questo comunque era un pezzo molto nostalgico, molto molto bello. Continuiamo con una band che arriva dalla Nuova Zelanda, si chiamano The Bats e questo è il loro nuovo singolo dal titolo

Erano i The Bats con No Joy. Il brano affronta il tema dell'incapacità di provare piacere anche quando tutto sembra andar bene. La cantante Elizabeth Stokes ha raccontato che il pezzo nasce dalla sua esperienza con alcuni farmaci antidepressivi che da un lato l'hanno aiutata ma dall'altro le hanno tolto l'istinto creativo e la capacità di emozionarsi come prima. Formazione che è nata a Oakland nel 2014, ma noi continuiamo con un duo americano, stiamo ascoltando già da qualche settimana l'ultimo album di queste due cantautrici molto molto brave. Si chiamano Julian Bates, lei ha 30 anni, arriva dal Tennessee, e l'alter ego è Torres, ovvero Mackenzie Scott, 34 anni, da Orlando, dalla Florida. Julian Baker e Torres ci presentano Downhill Both Ways.

Chi non conosce questo pezzo, Carry On, brano di Crosby, Stills, Nash & Young, nella versione nuova dei Wandering Hearts, che è un trio britannico che ha fatto un omaggio a questo capolavoro degli anni 70 con le due voci bellissime di Tara Wilcox e Chess Whiffin. Carry On è il brano d'apertura di Deja Vu, brano scritto da Stephen Stills. Il pezzo funde due canzoni distinte, tra cui Questions, che era una canzone già incisa dai Buffalo Springfield, sempre scritta ovviamente da Stills, e poi include alcuni frammenti di una jam session improvvisata, un po' come è successo in precedenza per Sweet Judy Blue Eyes. Questo è il quinto album di questa band, che ha pensato di ricordare questo grande album. Ancora un duo, loro arrivano da una meta storica del rock, arrivano dall'isola di Wight, si chiamano Wet Leg, il pezzo è Davina McCall, il loro nuovo singolo.

Wet Leg, duo britannico, come si diceva prima, originario dell'isola di Wight, formato da Rian Teasdale e Esther Chambers, nate rispettivamente nel 1993 e 1994. Questo è il secondo singolo che ha anticipato il nuovo album, praticamente già pronto e in uscita proprio in questi giorni. Other Lives, la band che segue, arrivano dall'Oklahoma e il pezzo si intitola Mystic.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Other Lives, con questa musica mistica, si chiama Mystic infatti la canzone, un suono sognante per questa band nata nel 2004, con queste atmosfere e arrangiamenti molto cinematografici ed orchestrali. 5 album all'attivo, una band che nel corso degli anni ha saputo evolversi senza mai perdere la propria identità sonora. Sonorità che possiamo paragonare a formazioni come Fleet Foxes, Great Lake Swimmers, Midlake e altre cose di questo tipo. Rimaniamo negli States, andiamo a Del Paso, in Texas, con una band che si chiama Late Night Drive Home.

As I Watch My Life Online, il secondo album dei Late Night Drive Home, band americana che ha esordito nel 2019 con questo suono inizialmente lo-fi che però hanno sicuramente migliorato nel corso degli anni. Day 2 era la canzone che ci hanno presentato. Ancora America con i fratelli Ron e Russell Mile, 26esimo album in studio, si intitola Mad, l'hanno presentato anche qui in Italia recentemente. Il pezzo si intitola A Little Bit of Light Banter. Gli Sparks. We'll be right back.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Assolutamente inconfondibili, Sparks, Little Bit of Light, banter dal loro album Mad, hanno avuto veramente delle recensioni molto importanti anche sulle riviste specializzate italiane, alcuni l'hanno già inseriti tra le playlist di questo 2025, ma l'hanno ancora molto lungo e speriamo che tante sorprese ci accompagneranno ancora.

Rock Wave. Rock Wave. Mother Nature si chiama Pharaoh ed è tratto da The Heat Warps, il nuovo album che uscirà ad agosto. Questo è uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica per la band britannica guidata da Jack Cooper, originari di Londra, band che unisce post rock con jazz, folk, musica ambientale in uno stile un po' sperimentale ma molto molto godibile, come il brano che abbiamo presentato quest'oggi. E a proposito di album che figureranno in tante playlist di fine anno, sicuramente nel mio, è l'ultimo lavoro dei Counting Crows, il pezzo della band nata a San Francisco nel 1991 e fondata da Adam Duritz, si intitola Under the Aurora. Counting Crows.

I Still Haven't Found What I'm Looking For, secondo singolo estratto da The Joshua Tree, iconico album degli U2 del 1987, brano scritto principalmente da Bono e The Edge. Un po' di rock, un po' di gospel, un po' di soul, ma questa era una versione acustica di Mary Lou Jacket, ovvero sia Maria Francesca Marchione, cantante, compositrice, musicista italo-inglese da uno stile che fonde il classic rock con il soul e il pop contemporaneo. La sua passione per la scrittura l'ha portata a laurearsi in songwriting nel 2023 presso la rinomata British and Irish Modern Music Institute, che ha sede a Bristol. Ha presentato un album che si intitola All In, che include anche questa bellissima cover. Ancora una voce femminile, lei è una cantautrice scozzese, si chiama Lavinia Blackhall, ci presenta la title track del suo ultimo album, The Making.

Un album che mette in mostra sicuramente le abilità vocali di questa cantante, Lavinia Blackwall, cantautrice scozzese, soprano di formazione classica, anche se prima di queste esperienze personali aveva fatto parte di un gruppo che aveva anche qualcosa di rock, si chiamavano Trembling Bells. Irrompe Matt Berninger con Bonnet of Pines dal suo ultimo album Get Sunk.

Non sbagliano un colpo i The National e non sbaglia un colpo neanche Matt Berninger da solo, cantante di questa fortunatissima e grandissima formazione americana. Secondo album da solista si intitola Get Sunk. Lui ha affermato che con quest'album è riuscito a ottenere l'immagine sfocata il più vicino possibile a quella giusta per lui. Jetstream Pony invece è una band che arriva da Brighton.

Ma cosa vogliamo dire di uno che in carriera ha pubblicato 45 album in studio, 7 album dal vivo, 9 compilation, un album di remix, 6 video album. Il 31 agosto compirà 80 anni e ci regala ancora grandissime emozioni come questo brano capolavoro contenuto in Remembering Now, il nuovo album del mitico e grandissimo Van Morrison. E ora voltiamo pagina con David Christian e la sua band che si chiama Comet Gain.

Heart of Scars è un brano contenuto nel nuovo album di Comet Gain. Il lavoro precedente era uscito nel 2019, tanto che alcuni pensavano che la band si fosse sciolta, ma David Christie ha rimesso in piedi la sua formazione principale, che è nata ad Oxford nel 1992, anche se poi si è stabilita a Londra. Ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa trasmissione, ma io vi voglio far ascoltare 58 secondi di un brano che si intitola Don't Go Out in the Cold, un brano di Greg Brady and the Anchors.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il brano si intitolava Go Out in the Cold, fa parte del nuovo album di questa formazione australiana nata a Brisbane nell'anno 2000. Nuovo album composto di 12 brani per Greg Brady and the Anchors. Penultimo brano in scaletta, l'ultimo sarà affidato a The Swell Seaso, ovvero Glen Hansa e Marchetta Irglova, che sono tornati con il primo album dopo ben 16 anni, il seguito di Strict Joy del 2009. Il pezzo si intitola 100 Words dall'album Forward. Io vi ringrazio come sempre di aver ascoltato quest'ennesimo episodio di Rock Wave e vi aspetto fra non molto con la nuova puntata, mandandovi un grande abbraccio. Swell Season, a presto, ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di Rock Wave. È un programma, per chi non lo sapesse, che parla ovviamente di musica rock, come già il titolo suggerisce, ma punta i riflettori principalmente sulle sonorità più acustiche che questo genere musicale offre. Puntata come sempre molto importante. Noi iniziamo subito con il singolo di una band nata a Seattle 30 anni fa, fondata dall'ex batterista dei Nirvana. Il nuovo pezzo si intitola Today Song. Avete sicuramente capito che stiamo parlando dei Foo Fighters.

Today's Song è il nuovo singolo dei Foo Fighters, è un brano uscito un po' a sorpresa a inizio luglio, anche per festeggiare i 30 anni di carriera di questa band molto importante, guidata da Dave Grohl. Accompagnando l'uscita del singolo, Dave ha mandato un messaggio molto toccante che ripercorre la storia del gruppo e rende omaggio ovviamente al compianto batterista Taylor Hawkins. Hello Darling è una nuova band, hanno iniziato da poco il loro primo album molto molto interessante che occuperà sicuramente le prossime puntate di Rock Wave. Intanto ci ascoltiamo questo singolo dal titolo My Love Will Bring You Home. Hello Darling, qui a Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Allo Darling, Brian Heights è il titolo del loro primo album, uscito proprio in questi giorni, anticipato da questo singolo molto bello, un po' anni 70 secondo me, dal titolo My Love Will Bring You Home. La band è guidata dalla cantautrice australiana Elizabeth Morris, che è attiva dal 2009, come solista ha già pubblicato 3 album, una carriera interrotta proprio da questo nuovo progetto, su cui torneremo sicuramente nelle prossime puntate di Rock Wave. Ed ora, dall'Austria, il nuovo singolo di una band che si chiama The Palais, si intitola Memories.

Memories è il nuovo singolo della band austriaca The Palais, nata a Vienna nel 2018, gruppo che si distingue per questo sound indie pop rock con sfumature un po' malinconiche. Il brano si intitola Memories e racconta il silenzio e i segnali confusi dopo la fine di una relazione. È una riflessione sui ricordi che svaniscono e su quelli che restano. Ci divertiamo ora un po' con una band che arriva da Boston. Fanno questo ska punk molto divertente e molto coinvolgente, si chiamano The Pumps e dal loro ultimo album ci presentano il singolo World Full of Traps. The Pumps!

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: World Full of Traps, un brano che racconta il desiderio di stabilità in un mondo incerto. Da Boston erano i The Pumps ed ora torna Matt Berninger. Il brano si intitola Inland Ocean, dal nuovo album.

o con i The National o da solo, Matt Berninger c'è quasi sempre nelle puntate di Rock Wave. Questo è il suo secondo album da solista, stiamo ascoltando tantissime canzoni e tante ne ascolteremo ancora. L'album si chiama Get Sunk, è uscito a maggio. Per la prima volta abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo Inland Ocean, album registrato principalmente in uno studio che si trova in California, Silver Lake, anche se poi lui si è trasferito, ha dichiarato di essere stato profondamente influenzato dalla natura di quei posti. Nuovo progetto per Mark Everett, il frontman e leader indiscusso degli Hills. La nuova band si chiama Boo Boos, in realtà è un duo perché con lui c'è anche Kate Mattison, che fa parte di una formazione che si chiama 79.5. Il pezzo si intitola Come on Baby, Boo Boos.

0: Shockwave.
1: Con Dave Brubeck che rifà un pezzo degli Stranglers dal titolo Golden Brown in sottofondo, volevo ricordarvi che questi erano i Boo Boos. Come on Baby è il titolo di questo brano che anticipa Young Love, che è il primo album per questa formazione. L'uscita è prevista per il 19 settembre. Dicevo, primo album per questa band formata da Mark Everett, lo conosciamo molto bene perché è la mente degli Hills e noi li proponiamo molto spesso nelle nostre puntate, e poi Kate Mathison è la vocalist di una formazione che si chiama 79.5, una band di Brooklyn che è in attività da una decina d'anni, che fa uno stile musicale che mescola disco anni 70 più soul e pop. Hanno esordito con questo singolo in attesa del loro primo album. È il momento ora dei Kingfisher, che è un trio irlandese che stiamo proponendo già da un po' di tempo con vari singoli. Finalmente uscirà il loro nuovo album, la data è quella del 22 agosto. Intanto ci ascoltiamo un nuovo singolo dal titolo Next to Me. I can't.